0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È il nostro segreto, garbo e gentilezza. John Milton, dal film L'Avvocato del Diavolo.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si regala l'anima a chi non è disposto a regalare la sua. Oriana Fallaci.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita siete voi stessi. E se la vita è difficile da sopportare, è perché è molto difficile sopportare se stessi. Carl Gustav Jung.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che non mi distrugge mi rende più forte. Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La bellezza salverà il mondo. Fedor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Volevo cambiare il mondo, ma ho scoperto che la sola cosa che si può essere sicuri di cambiare è se stessi. Aldous Huxley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fai della gentilezza un'abitudine e cambierai il tuo mondo. Annie Lennox.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La bellezza è una forma del genio, anzi è più alta del genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo Luna. Oscar Wilde.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva al mare.

Saint-Tropez, Porto Cervo. Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva a

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud è tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentale. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord, il leggero rialzo in Sardegna al sud. Sul Principato di Monaco saranno possibili temporali durante il pomeriggio. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

0: che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Radio Monte Carlo Sunrise. Risveglio d'estate. In riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud è tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentale. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord, il leggero rialzo in Sardegna al sud. Sul Principato di Monaco saranno possibili temporali durante il pomeriggio. Per maggiori dettagli, meteo.it.
3: Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in Riva al Mare.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 6:59.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump annuncia la guerra economica all'Iran, operazione paragonabile al D-Day. Li metteremo in ginocchio, dice, minacciando ritorsioni per qualunque paese fornisca assistenza a Teheran. Dichiarazioni esagerate per una campagna fallimentare, replicano gli Ayatollah. E a Hormuz gli Stati Uniti starebbero gestendo un'operazione segreta per il passaggio delle petroliere, lo riferisce Axios, citando fonti del Pentagono. Da due mesi, 15-20 navi uscirebbero dallo stretto ogni notte seguendo una rotta sicura. Il flusso di greggio sarebbe pari alla metà dei volumi prebellici. Nella notte pioggia di missili balistici su Kiev. Ci sono almeno 6 morti tra la capitale e la regione circostante. 33 i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Intanto l'inchiesta anticorruzione sfiora Zelensky, indagata la sua vice capo di gabinetto, immediatamente licenziata. A Nardò, in Salento, un 72enne sbranato da due Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Il corpo è stato ritrovato dal figlio e dal nipote. Ritrovati anche gli animali su cui sono in corso gli accertamenti, individuato il proprietario. Era capo degli 007 ecuadoriani Michele Sensi Contugi, morto ieri nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Il 44enne di origini e cittadinanza italiana è una delle 7 vittime dell'incidente. Due mesi fa il governo di Quito aveva valutato un aumento del suo servizio di scorta. Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito alla fine del mese, lo riferiscono media inglesi. La coppia, che dal 2020 viveva negli Stati Uniti, si stabilirà in una residenza non reale alle porte di Londra. A settembre i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud è tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentale. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord, il leggero rialzo in Sardegna al sud. Sul Principato di Monaco saranno possibili temporali durante il pomeriggio. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade su tutta la rete nazionale: non si registrano particolari criticità, si segnala esclusivamente una coda per lavori sulla A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.
11: What we're living in.

Jamiroquai di Virtual Insanity su Radio Monte Carlo. Stefano, sto parlando con me stesso perché c'è una voce dentro, tipo il grillo parlante. Lo sapevi che se stampi delle cose ma le lasci nella stampante non le vedrai mai? Le cose stampate nella stampante vanno ritirate. Ecco, no, me lo dico perché ho stampato un po' di cose per voi questa mattina, ma le ho lasciate tutte appunto lì, quindi adesso poi andrò a recuperarle. Me ne sono accorto in questo momento perché stavo chiacchierando con Mattia Brena, che è in regia in questo momento. Spero tutto bene per voi in questo giovedì 20 agosto, le 7:07 su Radio Monte Carlo. Io, come vi dicevo, ho raccolto un po' di notizie curiose, divertenti, delle cose che possono essere anche usate come argomento per intrattenere delle conversazioni, perché molti sono ancora in vacanza e in questo momento tanti stanno facendo le cene con gli amici del rientro dalle vacanze, appunto, e quindi è sempre bello avere degli argomenti di discussione che non siano "guarda le foto di dove sono andato, guarda, vedi, qui c'è il mare, qui c'è ancora il mare, qua c'è ancora il mare", perché spesso è così, eh? Piacciono solo a chi le ha scattate. Elisa. Sarà.

Jason Rasley, I'm Yours su Radio Monte Carlo. Stavo cercando delle notizie curiose, magari poco conosciute, del pezzo che tra poco ascolterete. Una fra le tante riguarda una bufala. Siccome il pezzo che tra poco sentirete ha un momento di sax particolarmente interessante, è stato definito proprio il riff di sax più riconoscibile della storia, ho scoperto che quando arrivò il sassofonista, che era per Ravenscroft, e si presentò per suonare, quel sax era pieno di gaffer tape, cioè quel nastro che serve a riparare gli strumenti musicali, il nastro telato, possiamo chiamarlo così, ma proprio quel suono così sporco alla fine è diventato quello perfetto che ha reso così riconoscibile questo pezzo di Jerry Rafferty, che è Backstreet. E poi c'è anche un dilemma su chi abbia scritto questo assolo, però la cosa bella è che ce l'ascoltiamo proprio qui su Radio Monte Carlo.

0: Beh, qui si gioca facile, in effetti. Appena senti l'intro del sax indovini subito la canzone. Credo che sia davvero una delle più riconoscibili in assoluto. Jerry Rafferty di Backstreet, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da Acqua e Sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza!
6: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

È Tina Turner con la sua The Best su Radio Monte Carlo. Intanto, secondo me, Marco Fulone questa mattina è stato preso dal sax come strumento, perché anche qui ci sono dei momenti di questo strumento straordinari. Allora, io sono così, sono uno che accetta le sfide sempre, e i miei amici lo sanno, mi pongono sempre un sacco di domande perché sanno che poi devo cercare le risposte, se no non sono felice. È il mio difetto e comunque una delle mie caratteristiche. Così un ascoltatore, si chiama Mirko, mi ha scritto: è il nastro americano, quello che io ho chiamato nastro telato. Subito, secondo voi non sono andato a vedere perché noi lo chiamiamo anche nastro americano, lo chiamiamo così. Sto leggendo perché negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale veniva usato per sigillare le casse di munizioni e proteggere dall'umidità, perché in effetti il nastro telato protegge dall'umidità, tant'è vero che gli inglesi lo chiamano duct tape, cioè il nastro dell'anatra, perché come il più maggio dell'anatra copre e si usa molto spesso per riparare le tubazioni, e funziona. Era nato come nastro molto resistente, appunto impermeabile, ma facile anche da rompere con le mani. Su questo ho qualcosa da dire. Di solito ci vuole una lama o qualcosa di seghettato, perché appunto essendo telato è molto resistente. Però mi sono ancora in più incuriosito per capire quanto le invenzioni, per esempio militari, sono poi alla portata della nostra quotidianità. Per esempio, il forno a microonde è stato scoperto proprio grazie a ricerche sui radar militari, quindi si parte da lì e poi diventa tutto di uso comune. E l'altra cosa, ovviamente, ma immagino che lo sappiate, è il GPS, che è stato sviluppato dal Dipartimento della Difesa statunitense per la navigazione militare, e oggi lo troviamo in tutti i nostri smartphone.

Ormai i Jungle li seguo da tempo, soprattutto, non soprattutto, ma anche per i video che di solito vengono realizzati insieme ai brani. Questa era Carry On qui su Radio Monte Carlo. Ce ne sono diversi di singoli che sono proprio usciti nell'ultimo mese, e sapete che i loro video sono sempre realizzati con il piano sequenza, cioè la telecamera che non stacca mai. Quindi ogni volta mi meraviglio di quanto impegno e soprattutto davvero quante prove bisogna fare, sia per quanto riguarda l'operatore che deve fare le riprese e che non deve sbagliare di una virgola, tutti i movimenti devono essere precisi, pensati, e sia per i ballerini e il coreografo che devono pensare a una coreografia senza staccarsi mai e senza mai sbagliare, perché la difficoltà del piano sequenza è quella, che se sbagli una cosa devi rifare tutto da capo. Però insomma Janet Jackson ce l'aveva insegnato già con i suoi video un bel po' di anni fa, è stata una delle prime a usare questo sistema per realizzare dei video straordinari. Mi state ponendo un sacco di quesiti e di curiosità, alcune sono particolarmente divertenti, ma ve ne dico una che io proprio non sapevo e che riguarda il, diciamo così, il memory. Avete presente, no? Quelle, i cuscini o i materassi memory? Beh, quelli arrivano dalla NASA e sono stati inventati per la tecnologia spaziale per assorbire gli urti. Adesso quindi noi è come se dormissimo in una navicella.

0: La forza di Bruce Springsteen che va avanti anche in questi anni, e come con il tempo le cose non cambiano, anzi si fa ancora più ruvido. Questa era I'm on Fire su Radio Monte Carlo.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
2: La musica più glamour.
3: E bacca!
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime. I suoni di domani.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Summertime. La magia continua ogni sera dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Summertime.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con Ame

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

anche la forza di Rosie Gaines nelle voci qua in Diamonds and Pearls con Prince alle 7.46 su Radio Monte Carlo. Voglio ringraziare gli ascoltatori che mi stanno riempiendo di curiosità davvero gustose, che vabbè, per un paio di ragioni non posso raccontarvi, però me ne racconto un'altra che ha pubblicato Repubblica e che racconta una storia che ogni tanto torna. Ci sono storie simili che si sono lette nel corso del tempo. Parlo di due donne indiane, si chiamano Mina Geltnik e Mina Lathissen. Sono nate in India ma sono state adottate da famiglie diverse nei Paesi Bassi. In pratica, da adolescenti si erano incontrate per caso in un campeggio per famiglie adottive, hanno visto che c'era una forte somiglianza fra loro due e hanno cominciato a diventare amiche. Tra l'altro abitano vicino, a 150 km di distanza, però poi si sono perse di vista. Però anni dopo una delle due ha inviato all'altra un messaggio su Facebook dicendo: guarda, ho fatto il test del DNA con MyHeritage, che è un'app apposta, tu hai informazioni da questo punto di vista. L'altra in realtà aveva cancellato l'app, non se n'era più occupata, ha ripescato tutto, hanno scoperto di essere sorelle, cioè in pratica i genitori biologici erano gli stessi l'una dell'altra, poi adottate da famiglie diverse. Quindi oggi hanno 43-44 anni, sono sorelle appunto, hanno continuato a vedersi con le rispettive famiglie e hanno detto: da oggi non ci sentiamo più completamente sole.

valanga di suoni in questo finale di Whatever I Don't Deserve e Pet Shop Boys su Radio Monte Carlo. E stavo guardando che oggi è la giornata mondiale della zanzara, ma non perché bisogna celebrarla, al contrario, è nata questa giornata per ricordare a tutti l'importanza della lotta alla malaria e alle malattie trasmesse dai vettori. Fra l'altro proprio in questo giorno si ricorda un ufficiale medico dell'esercito britannico che era Ronald Ross, che nel 1897 in India scoprì il coinvolgimento delle zanzare nel ciclo di trasmissione della malaria. Da lì in poi hanno cominciato a fare degli studi dove fra l'altro Giovanni Battista Grassi ha preso davvero molti premi, tra l'altro, ed è citato perché ha scoperto che le zanzare sono responsabili non solo della malaria umana ma anche di altre malattie e appartengono a un genere preciso, e questo ha aiutato a combattere la questione. E quindi la giornata nasce per non abbassare la guardia per quanto riguarda la ricerca. Vi ho raccontato che c'è un medico italiano che ogni settimana si fa punto da 100 zanzare per studiarle, per capire come funzionano le cose e cercare di contrastarle.

0: Ehi, è Michael Bublé che ci porta dritti qui su Radio Monte Carlo le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev, il bilancio sale a 12 morti e 32 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico, l'Ucraina risponde con i droni al buio le principali città della Crimea e Putin ammette i raid stanno danneggiando l'economia, siamo costretti a importare carburante. Annuncio che qualsiasi paese fornisca qualsiasi sostegno all'Iran subirà tremende ripercussioni. Così Trump, che lancia contro Teheran un'offensiva economica che definisce la più devastante di sempre, gli ayatollah replicano dichiarazioni enfatiche ed esagerate per coprire gli insuccessi. Intanto gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici, lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'Andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. A Molini di Triora, nell'Imperiese, un uomo ha sparato alla compagna con una pistola ad aria compressa. La donna è riuscita a fuggire e a nascondersi in un bosco. Ora è in ospedale in condizioni non gravi, ma con un trauma alla testa. Sarebbe stata anche colpita a sprangate. Arrestato il responsabile. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi è attesa una perturbazione che porterà molte nuvole al nord con rovesci temporali sparsi su quasi tutte le regioni settentrionali ad eccezione dell'Emilia orientale e la Romagna. Alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali tirreniche con qualche acquazzone in Toscana, sempre in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo in gran parte del centro e del nord, un calo sensibile soprattutto nelle regioni settentrionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui nuvole, qualche temporale, una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Al momento nessuna particolare criticità su tutta la rete nazionale. Si segnala esclusivamente di prestare attenzione sulla A7 per una perdita di carico tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.

Le colonne sonore di James Bond sono sempre eccezionali. Questa era Gladys Knight, License to Kill, su Radio Monte Carlo. 8-8 minuti, io sono Stefano Gallarini, in questo giovedì 20 agosto. Stavo leggendo di questo borgo, di questa cittadina, paesino, di 144 abitanti. Si chiama Celle di San Vito. Siamo in provincia di Foggia e vicino al confine con la Campania. Dicevo 144 abitanti. Ovviamente c'è anche molto poco, nel senso niente scuole, ovviamente niente ospedale. C'è un alimentare, un bar-ristorante e poi l'ufficio postale aperto a giorni alterni e il medico di base che arriva una volta a settimana. E la cosa curiosa è che hanno pensato, sto leggendo in quest'articolo di Chiara Spagnolo, sto scoprendo che hanno pensato gli abitanti di fare dei video su YouTube per raccontare di quanto è bello vivere lì, e quindi questi video hanno superato il 1.200.000 visualizzazioni già nella prima settimana. Hanno pubblicato 23 video e sono gli stessi abitanti del paesino che raccontano la loro esperienza dicendo: ma qui è bellissimo stare, è bellissimo vivere. E infatti la cosa bella è che durante l'estate la popolazione raddoppia, perché ci sono tanti turisti. Però, come sempre dico, un conto è vivere un posto da turista e un conto è vivere il posto 365 giorni all'anno, con annessi e connessi, per cui va bene. Comunque è un buon metodo per far parlare di sé e far conoscere posti che altrimenti non sapremmo neanche esistere.

È Zucchero di Wonderful Life su Radio Monte Carlo. Allora, voglio tornare sul paesino nel quale vi stavo raccontando. È Celle di San Vito, in provincia di Foggia, dicevo vicino al confine con la Campania. E qualcuno ha chiesto, puoi ridire il nome del paesino? Si chiama appunto così, Celle di San Vito. Ma tra le tante cose curiose che ho letto, questa ve la voglio dire, perché la chiosa è che in questo villaggio non c'è nulla da promuovere, e forse il segreto è proprio questo. La difficoltà è quella, cioè di cercare di promuovere un paese che non ha niente da promuovere, perché i borghi molto spesso hanno delle caratteristiche, venite a vedere questa cosa. E invece quello che c'è da raccontare è insomma la vita quotidiana, e anche tutto quello che ci si inventa per fare in modo che il paese possa vivere. Per esempio, è un'isola linguistica franco-provenzale, e c'è la curiosità anche di insegnare questo tipo di dialetto ai turisti, e potrebbe essere anche una chiave per attirarli.

0: Robbie Williams aveva 19 anni in quegli anni, nel 1993, già stava litigando un po' con tutti, era quello con la personalità più forte. Take That, ascoltati su Radio Monte Carlo con Pray.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

Dolly Me This Way, una canzone meravigliosa, Val Melvin e Blue Notes qui su Radio Monte Carlo, era 1973. Stavo leggendo un po' dei vostri messaggi, grazie. Il numero è il 342-4141-762. Parlavamo di borghi, cittadini, piccoli paesi che vengono, cioè la gente comincia a conoscere grazie ai social, ma anche grazie ai film. E qualcuno mi ha citato Chiamami col tuo nome. Tra l'altro un film che io ho amato molto, ma neanche mi ero accorto fosse stato girato a Crema, e lì si vede il centro storico, la cittadina è molto molto molto carina. Io ci sono stato recentemente e proprio la mia amica che mi ha accompagnato in giro per Crema me l'ha fatto conoscere, mi ha detto: no, qui hanno girato Chiamami col tuo nome, vedi, questa è la porta dove, e in effetti c'erano le persone che fotografavano dei luoghi iconici che sono stati e sono diventati tali grazie al film. Nel film si vede anche un laghetto che è il Fontanile Quarantina, è poco fuori Crema, e un'ascoltatrice dice: io manco sapevo che esistesse, ho scoperto invece che, che c'era, e da lì in poi la gente ha cominciato a conoscerlo, per cui veramente funziona così. Del resto, se le cose non si vedono non si possono conoscere, è un modo per ampliare così i propri orizzonti. Parliamo d'estate, magari molti di voi sono ancora in vacanza, qualcuno è tornato, però la musica serve a quello, anche per chi è tornato, per rivivere l'estate, anche se è rimasto a casa, fa niente, l'estate è nel nostro cuore. C'è una canzone che forse diventerà prossimamente il disco dell'estate, intanto diciamo che per quest'anno è così, e poi c'è anche il nostro, quello che abbiamo scelto per voi.

Ciao ciao, che linda sta. No, devo dire che questa è un'insalata di riso, è in questo nostro disco estate meraviglioso, il Bandolero di Paris Latino. No, dico un'insalata di riso, c'è dentro il disco funk, c'è il rap finale, c'è veramente di tutto, ed è questa è stata la formula del grande successo di questa canzone. Era 1983, e siccome vi ho citato anche prima Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, il film e dei suoi luoghi, questa canzone era anche in quel film, se non mi sbaglio, e tra i posti iconici c'è anche il Laghetto dei Riflessi, che è diventato famoso. Quindi insomma, andate al Laghetto dei Riflessi, mettetevi questa canzone, tornate indietro nel passato e rivivete un po' di situazioni legate anche a una pellicola che è stata un grande successo. Adesso c'è Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo, Stillness of Heart.

0: Un grandissimo Lenny Kravitz qui su Radio Monte Carlo, ma adesso ne sta arrivando un'altra.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal primo settembre.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

Ci sono nottate che sono indimenticabili e spero che le abbiate vissute anche recentemente. Questo era George Benson qui su Radio Monte Carlo. Vi avevo raccontato ieri del debutto in borsa di Unitree Robotics, questa azienda che crea degli umanoidi incredibili, capaci di fare cose pazzesche. Il debutto in borsa è stato particolarmente interessante. Oggi tutti i quotidiani ne parlano, ma anche perché a Pechino si è aperto il World Conference dedicato proprio alla robotica. Ce ne sono 3.000 in esposizione e poi vi racconto qualche curiosità, perché è un evento incredibile, anche vero seguirlo online, perché si vedono delle cose incredibili che ogni anno migliorano e destano ancora più stupore.

È vero che l'amore fa battere il cuore, sembra a volte rompersi addirittura, ma tutto dipende dalla testa e non c'è niente da fare. Appena ascoltato Samuele Bersani qui su Radio Monte Carlo, vi stavo raccontando del World Congress a Pechino, cioè questi robot, ce ne sono veramente tantissimi in esposizione, e comunque i robot umanoidi sono quelli che destano più curiosità, ma state tranquilli per adesso, vanno benissimo per le esibizioni, però per fare veramente lavori domestici non è che siano ancora molto bravi, dobbiamo aspettare un bel po' di tempo secondo me, e per esempio per piegare una maglietta ci possono provare anche un sacco di volte, ma ci mettono talmente tanto tempo che è meglio farlo da voi, e anche perché ne costerebbero tantissimo, quindi meglio farlo umanamente parlando. E ho visto anche l'anno scorso quello che preparava i cocktail, per fartene uno ci metteva tipo mezz'ora, pensatelo al bar, una coda infinita.

0: Siamo tutti un po' crazy, eh? Sil su Radio Monte Carlo, adesso ci sono le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Almeno 12 morti e 33 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Polonia e Romania si alzano i caccia per la minaccia di droni. Un velivolo senza pilota si schianta in territorio romeno a poca distanza dal confine. Continua anche la risposta dell'Ucraina. Oltre 250 ordigni diretti verso Mosca. In Crimea, esplosioni e blackout nel capoluogo Sebastopoli e a Giankovic e Simferopoli. Putin ammette le difficoltà. I raid danneggiano l'economia. Per sostenere il mercato interno siamo costretti a importare carburanti. Trump lancia l'offensiva economica contro l'Iran e minaccia: qualsiasi paese fornisca sostegno a Teheran subirà ripercussioni. Gli Ayatollah esagera per coprire gli insuccessi e Axios rivela un'operazione segreta americana a Hormuz. Petroliere scortate ogni notte su una rotta sicura. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Si è nascosta nei boschi fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La donna fuggita di casa a Molini di Triora, nell'Imperiese, dopo che il compagno le aveva sparato. Ora è in ospedale con un trauma alla testa causato da una spranga. Arrestato l'uomo, la pistola si è rivelata essere ad aria compressa. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi è attesa una perturbazione che porterà molte nuvole al nord con rovesci temporali sparsi su quasi tutte le regioni settentrionali ad eccezione dell'Emilia orientale e la Romagna. Alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali tirreniche con qualche acquazzone in Toscana, sempre in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo in gran parte del centro e del nord, un calo sensibile soprattutto nelle regioni settentrionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui nuvole, qualche temporale, una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 la pioggia causa allagamenti in carreggiata tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni. Prestare attenzione sulla A14 per una perdita di carico tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Personale in strada. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.

su Radio Monte Carlo, sì, tra le 9 e 8 minuti, ancora buongiorno, io sono Stefano Gallarini. C'è una notizia che era apparsa ieri su diversi quotidiani, anche online. Io ho evitato di raccontarla perché mi sembrava una cretinata. Sapete, poi si sbaglia nella vita assolutamente quante volte, ma ci sono talmente tante informazioni che il filtro serve sempre. In realtà adesso ho scoperto una cosa che rende questa notizia molto curiosa e vi dico cosa ho scoperto. Ho scoperto che su YouTube il film cinese del quale vi sto per parlare c'è intero, cioè 1 ora e 33, ed è realizzato semplicemente da qualcuno che è stato al cinema a riprenderlo con il telefonino e ha pubblicato. Chiaramente è vietatissimo, in realtà su YouTube c'è ancora la versione completa perché parliamo di una cosa esclusivamente cinese e penso che rimarrà tale. Il film si intitola, è un film d'animazione, si intitola New Lai ed è un film d'animazione scritto, diretto e doppiato da madre e figlio. Il fatto è che in Cina stanno andando a vederlo e in molti. Sapete perché? Perché è bruttissimo. In pratica è un film orribile da tutti i punti di vista. La trama non si capisce quasi niente perché è tutta un po' onirica, per cui va bene tutto. Sapete che con la scusa del sogno potete far vedere qualunque cosa. Quindi, con la scusa del sogno la storia non si capisce più di tanto. È doppiato, come vi dicevo, da madre e figlio, stroncatissimo dalla critica, e aveva incassato tipo 900 euro nei primi 10 giorni. Allora cosa è successo? Hanno cominciato a parlarne sempre più male e la gente dice vabbè, visto che se ne parla andiamolo a vedere, e adesso sta incassando veramente parecchio. Resta un film a quanto pare orribile però funziona il fatto di parlarne. Se avete curiosità ci sono i sottotitoli in inglese, il film è in cinese, non è molto parlato per la verità, e se volete vedere qualche stralcio su YouTube adesso lo trovate, non è ancora stato eliminato. E il film si intitola New Lai.

Questa è Lego House at Sheeran su Radio Monte Carlo. Vi ho raccontato di questo film cinese New Life, orribile, bruttissimo. Hanno cominciato a parlarne talmente male, a fare i meme, che la gente è andata al cinema in Cina, sto parlando per vederlo, un film d'animazione. Mi è venuto in mente Ed Wood, non so se avete visto qualche film, qualche spezzone probabilmente in rete, del regista peggiore di sempre, è sempre stato definito così. Addirittura c'è un film che racconta la sua storia, un film di Tim Burton interpretato da Johnny Depp, che è appunto dove c'è Ed Wood, viene raccontato. Pensate che lui andava dagli amici, dai baristi, chi avesse $200 da prestargli se li faceva dare per produrre il film, non aveva soldi. Quando le scene venivano male, in pratica venivano sempre male, lui diceva è molto naturale, in realtà erano veramente orribili, sbagliate, con le battute lui scriveva, si dice così ma pare fosse vero, e comprava una bottiglia tipo di vino e scriveva la sceneggiatura in una notte insieme alla bottiglia. E comunque, guardate, ci sono dei film con gli UFO che sono, si vede chiaramente dei pezzi di cartone ritagliati con il filo e si vede praticamente anche il filo, insomma era un pazzo squinternato, infatti il peggior regista di sempre, ma proprio per questo ci sono delle curiosità che lo riguardano e i film, non dico vederli tutti, ma dei pezzettini potrebbe essere interessante.

0: Oltre a essere un duetto incredibile, una canzone bellissima questa, Seven Seconds, anche il significato della canzone prende sempre il cuore. Lui senegalese, lei svedese, Nene Cherry, e in questi 7 secondi sono, insomma, quelli di, i primi 7 secondi di vita di un neonato sono quelli prima che lui entri in contatto con i pregiudizi, la violenza, tutto quello che sono le differenze. Veramente è una canzone che tocca da tutti i punti di vista, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Prima il video ha ucciso le star della radio, come cantavano i Buggles nel 1979, poi adesso sarà l'intelligenza artificiale a uccidere le star della radio. Non sapete quante volte mi è stato scritto dagli ascoltatori: ah, vedrai quando sarai sostituito anche tu dall'intelligenza artificiale. Succederà probabilmente, avranno campionato le cose che racconto, poi messe insieme e vengono create cose nuove, la voce sembra la mia e funziona. E abbiamo anche sperimentato in Mattia Brena questa cosa a volte, noi per gioco. E non soltanto con la mia voce, ma anche quella con i miei colleghi. Comunque sia, Enzo Mazza, che è l'amministratore delegato della Federazione Industria Musicale Italiana, all'Ariene Kronos ha fatto un appello contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nella realizzazione dei brani che saranno in gara nel prossimo Sanremo, perché dice che bisogna fare in modo che ci sia cura e tutela della creatività musicale. Sarà sì così probabilmente, ma guardate che sarà anche difficile capire se davvero non c'è anche la manina dell'intelligenza artificiale, magari per fare un ritocchino, per così mettere un po' di pepe a una cosa che non ce l'ha, perché funziona, ormai la si usa e può essere un'integrazione. Non dico che debbano essere create totalmente con intelligenza artificiale, ma potrebbe essere che qualcuno la usi, vedremo come andrà. Sicuramente poi la creatività umana è fondamentale, come dimostra anche Tiziano Ferro, che quando si mette a scrivere delle cose alcune volte scrive dei capolavori, come questa, secondo me, con Carmen Consoli, e si intitola Il conforto.

Seventy Swims ci ha abituati a canzoni molto diverse fra loro. Questa è Break Up in Reverse su Radio Monte Carlo, 9:36 minuti. Stavo parlando di musica e intelligenza artificiale. C'è, devo dire, questa ricerca da parte dell'Università di Cambridge molto interessante. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno registrato 84 ore di pianisti, di performance di pianisti jazz, 1629 performance di 20 famosi pianisti jazz. Le hanno inserite nell'intelligenza artificiale dicendo: questo l'ha suonato Bill Evans, questo l'ha suonato Chick Corea, eccetera, Keith Jarrett. Alla fine l'intelligenza artificiale ha indovinato il 95% delle volte chi fosse il pianista. Questo perché la capacità umana, la creatività, l'impronta umana, ecco, quella fa la differenza. È la stessa intelligenza artificiale a riconoscerlo, quindi teniamoci stretto questo, come succede per i Chicago

0: È un gruppo con un'impronta incredibile, molto riconoscibile, Chicago qui su Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics. Un mondo più avanti.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chissà se poi è andata a Villa d'Este o meno, era stata annunciata Elton John sicuramente per una festa di compleanno privata a Villa d'Este, però non so bene poi se sia presentata o meno. L'abbiamo però ascoltata qui su Radio Monte Carlo. A proposito di intelligenza artificiale, un ascoltatore, Antonio, mi dice: io quando chiedo qualcosa all'IA dico sempre prima scusa se la mia ignoranza non arriva alla tua, grazie, prego, faccio bene? No, perché la risposta è secca mia, no, perché più cose chiediamo inutili e più facciamo lavorare l'intelligenza artificiale e consumiamo energia, anche quindi il grazie, il prego e tutte queste interazioni non servono, meglio la domanda secca e arriva la risposta diretta, ecco come ho fatto io adesso. Damiano David.

0: Di Run Around, che è la vita, le cose insomma tornano, vanno, vengono. 9.55 su Radio Monte Carlo. Avete tante domande che riguardano l'intelligenza artificiale. C'è Simona che dice: ma è vero che i data center consumano preziose risorse di acqua e quindi le tolgono all'agricoltura? Non è proprio così, anzi ormai i data center usano acqua riciclata o reflua trattata proprio per non impattare sull'utilizzo per l'agricoltura, quindi ci hanno pensato, diciamo così.
1: Ada

0: Loro si sono sentiti col cuore, noi invece con le orecchie. Rosana Mazzotti, Anastasia di I Belong to You su Radio Monte Carlo. Adesso le notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Almeno 13 morti e 40 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania un drone si schianta vicino al confine. L'Ucraina contrattacca, lanciati oltre 730 velivoli senza pilota, esplosioni e blackout in Crimea, al buio Sebastopoli. La più devastante offensiva economica di sempre sarà più potente del D-Day, così Trump annunciando la nuova strategia contro l'Iran. Poi avverte ripercussioni per chiunque li aiuti. Gli Ayatollah minaccia l'economia globale per distrarre dalla crisi interna degli Stati Uniti. Ennesimo forte terremoto in Indonesia. Nella notte registrata una scossa di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, epicentro nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Lo sciame sismico è iniziato a Ferragosto. A Porto Torres, in provincia di Sassari, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo mentre cercava di forzare la serratura dell'appartamento della ex con un trapano. Era in evidente stato di agitazione. Il responsabile, con precedenti, ha tentato di scagliarsi contro i militari. A Mozzate, nel Comasco, disposta la custodia cautelare per un uomo che, a partire dal settembre scorso, avrebbe più volte picchiato la compagna, spesso sotto effetto di alcol e droga, e in un'occasione le avrebbe fratturato il braccio prendendola a pugni. Ora è in carcere. Tennis, Lorenzo Musetti ai quarti al Masters 1000 di Cincinnati, venerdì vedrà Tiafoe. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20.30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. A Bergamo, stadio blindato. Formula 1, Max Verstappen prolunga il contratto con Red Bull fino al 2030. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

Il Toto di Africa su Radio Monte Carlo, 17 minuti, ancora buongiorno da Stefano Gallerini. C'è stato il cambio della guardia in regia, c'è Luca Onere, Mattia Brena gli ha ceduto il posto. Allora mi è venuto in mente, ma perché non inventiamo qui a Radio Monte Carlo dei movimenti, una sorta di coreografia del cambio della guardia? Sarebbe un momento incredibile, un po' come succede a Buckingham Palace, no? Quante volte, se siete stati a Londra, avete visto sicuramente il cambio della guardia, è una di quelle cose che i turisti devono andare a vedere per forza. Tra l'altro sono impassibili, non si possono muovere, ci sono tante scene, anche col caldo che ha fatto è difficilissimo anche per loro. Dicevo, è un momento anche coreografico. Dovremmo inventare la coreografia del cambio della guardia dei tecnici di regia di Radio Monte Carlo. Adesso mi faccio venire in mente questa cosa e ce lo inventiamo, così magari poi lo pubblichiamo anche sui social, perché ormai se non lo pubblichi sui social non esiste, è il mondo che va così. E insomma, ci sono le evoluzioni, per qualcuno anche involuzione, ci sono anche i pezzi nuovi e, diciamo così, la nuova musica. Aaron, per esempio, di Shining Stockings.

Grande di Lonely Harder su Radio Monte Carlo, mentre voi probabilmente ricordate un qualcosa come Miami Vice e qualcuno ha scritto apposta una canzone che è diventata memorabile.

0: Però di Monte Carlo, mio Villamonte Ove City, mi ha detto Luca Onere quando era piccolo e guardava Miami Vice, lui aveva comprato il kit, sapete, il distintivo, tutte queste cose qui. Lui si sentiva veramente un poliziotto, poi ha cambiato, insomma, mestiere, ne fa un altro.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Forse il più grande del successo di Eurythmics, Sweet Dreams su Radio Monte Carlo, le 10:25 minuti. Stavo leggendo di questa cosa che è accaduta in rete, soprattutto negli Stati Uniti. Sapete che in rete arrivano tante di quelle notizie totalmente false, che non hanno nessun fondamento, ma che sono verosimili, cioè partono da cose vere, diciamo così, e la notizia in sé è verosimile e purtroppo c'è qualcuno che ci casca. Comunque io vi sto parlando non dall'aldilà, sono ancora assolutamente presente. Lo dico perché secondo il popolo dei complottisti, mercoledì scorso, quando c'è stata l'eclissi, la NASA avrebbe dovuto mettere mano al progetto Ancora o Project Anchor. Pensate, questo progetto avrebbe tolto la forza di gravità alla Terra per qualche secondo, causando quindi milioni di morti. Ma secondo voi, lo dico anche ai complottisti, ma secondo voi gli scienziati lavorano su una cosa dove loro stessi poi sarebbero fra quelli che non ci sono più? Ma e poi togliere la gravità per qualche secondo, non so bene cosa anche voglia dire tutto questo, non so, ma anche i complottisti stesso o lo dicono perché non ci credono e non sanno che cosa fare nella vita, oppure proprio vabbè, non mi addentro, comunque sia, non è successo ovviamente. Mi verrebbe da fare come Vasco Rossi e dire

Bruno Mars, My Soul, che meraviglia, qui su Radio Monte Carlo. Parlavo del cambio della guardia fra tecnici che avrei voluto inventare e ringrazio Alessandro, che ha scritto questa cosa. Non l'ho controllata, la do per buona. Comunque dice: il cambio della guardia in una trasmissione radiofonica all'inizio degli anni 70 c'era a Radio Lussemburgo, quando si passava dalle trasmissioni in lingua tedesca a quelle in lingua inglese.

Iniziava il Tony Prince Show e c'era abbondanza di campane del Big Ben, effetti speciali e frammenti musicali, proprio come se fosse un vero e proprio cambio della guardia, per cui insomma non ha inventato niente di nuovo alla fine, è tutto già stato fatto, come al solito, va bene. Che bella sta canzone, Billy Joel, The River of Dreams.

0: Lo sapevate fare l'arpeggio di Venture Highway degli America con la chitarra? No, è una delle prime cose che si impara, per la verità, ve l'avevo già raccontato. Tra pochissimo una canzone che ci metterà tanta leggerezza.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl vale davvero.
8: Con

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

If I No More The Easy su Radio Monte Carlo. Ieri avevo letto un articolo sul Corriere che racconta cosa dice un'esperta, si chiama Elisa Motterle, e dice quello che bisogna fare a fine pasto quando in pratica si finisce di mangiare. Allora, purtroppo, dico sempre, come l'ho detto poco fa, internet è pieno di notizie farlocche, per cui è nato questo prontuario di 1000 sistemi diversi, una decina addirittura, di come mettere le posate per indicare ai camerieri una determinata cosa. E tutto, sappiate che è tutto falso. Esistono solo due posizioni delle posate, una posata a destra e l'altra a sinistra, quando volete fare una pausa dal cibo che state mangiando, perché naturalmente appoggiate coltello e forchetta a destra a sinistra, e invece l'altra è alle 4:20, per esempio. Insomma, le due posate messe insieme a bordo del piatto in quel modo per dire che avete finito di mangiare. Stop! Non esistono altri incroci, cose strane, segnali di fumo, perché i camerieri non li conoscono e proprio non esistono.

silenzio. Quanto ho amato questa canzone di Chico Buarque, che l'aveva scritta per Donna Flor, un film, e poi Fiorella Mannoia e Ivano Fossati si sono messi insieme con la rivisitazione del testo da parte di Fossati, creando un nuovo capolavoro, diciamolo tranquillamente. Ma io non sapevo che nel 78 l'aveva incisa in portoghese anche Giuliana Cinquetti, e non lo sapevo per nulla, sono andato anche a recuperarmela ad ascoltarmela. Vabbè, appena sentita qui su Radio Monte Carlo. Adesso invece l'arte, la grande forza e capacità di Adele con la sua Hello. Hello.

0: Allora, anch'io vi saluto, sono Stefano Gallarini, come da El, mi dico hello. Ci sentiamo domani, domani alle 7 puntuali qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Luca Onere che è stato in regia, Giulio Bartolomei in redazione. Ci sono i consigli per il cinema, le notizie e poi arriva Silvia Notar Giacomo. A domani, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev nella notte, almeno 13 morti e 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania un drone si schianta vicino al confine, caccia della NATO in volo. L'Ucraina contrattacca con oltre 730 ordigni, blackout in Crimea. Putin, i raid ci costringono a importare carburanti. Trump annuncia la sua nuova strategia in Iran, sarà come il D-Day, la più grande offensiva economica di sempre. Teheran replica ennesima politica fallimentare per distrarre dalla crisi interna e la NATO si dice pronta a reagire se gli Ayatollah prendessero di mira basi americane in Europa. Anche l'Austria, dopo Germania e Svizzera, avvia trasferimenti di migranti verso l'Italia secondo il nuovo patto europeo. Tajani sente l'omologo tedesco, avanti con il dialogo, rafforzare la protezione delle frontiere esterne. Il governo potrebbe prorogare al 6 settembre lo stop a Schengen con la Spagna. Dopo il femminicidio di Tania Terrin da parte dell'ex Dino Keber, monta la polemica contro la Procura di Venezia. Nessun provvedimento serio per l'uomo, nonostante le denunce per violenze da parte di 4 donne prima di quella della vittima. Una di loro in un messaggio le scriveva: sono finita in ospedale 3 volte ma non volevo neanche denunciarlo, è un manipolatore. Al nord arriva il maltempo, allerta arancione per temporali in Lombardia, a Milano chiusi i parchi pubblici e le piscine, allarme giallo in 8 regioni tra cui la Liguria dove si registrano i primi disagi, allagamenti nel Tigulli o già diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League, alle 20:30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv, a Bergamo stadio blindato. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati Musetti ai quarti sfiderà Tiafoe, oggi alle 21 Cobolli cerca l'accesso alla semifinale contro Paul. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

0: The Right Thing, Simply Red, qui su Radio Monte Carlo, 11:07, buon giovedì 20 agosto, ben trovati amici. In mia compagnia io sono Silvia Notargiacomo, con voi anche oggi fino alle 15. Ben trovati, io vi leggo già perché siete già tanti con i vostri messaggi, i vostri racconti al 342-4141-762 di questi giorni d'estate. Saluto però la squadra, oggi c'è Luca Onere in regia che saluto, saluto Masino che mi assiste alla parte tecnica negli studi di Roma, ma Giulio Bartolomei in redazione, Marco Fullone che ha messo mano alla bellissima musica che sentirete oggi, ve lo dico, anche oggi ce ne saranno veramente di meravigliose. Saluto anche Stefano Gallarini che mi ha preceduta, ritroverete ovviamente Stefano domani a partire dalle 7 qui su Radio Monte Carlo. Come va con il caldo? Un po' d'Italia è al fresco, metà Italia un pochino più al fresco, forse Luca Onere mi può dare conferma di questa cosa a Milano, perché non so se ha piovuto da quelle parti, però so che al nord già i temporali si sono fatti sentire, quindi le temperature probabilmente saranno scese. Non ha piovuto a Milano, mi dice Luca Onere, arriverà nelle prossime ore, però sicuramente le temperature sono migliorate qui a Roma, insomma si respira lievemente meglio, forse al sud invece ancora c'è un po' di afa, un po' di caldo, va bene, la situazione dovrebbe migliorare, poi ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti sul meteo. Intanto state con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo con Mina, Buttalo Via.
1: Adesso

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: La voce profonda di Mario Biondi, Love is a Temple, dal 2015 qui su Radio Monte Carlo. Approfitto per salutare Mario Biondi, visto che è un grande ascoltatore ed estimatore di Radio Monte Carlo, ce lo ha detto varie volte in realtà, anche in occasione della festa dei 60 anni di Radio Monte Carlo, dove si è esibito, ci ha regalato veramente dei momenti magici con la sua musica, quindi lo salutiamo con grande affetto. 11:16 minuti, buon giovedì a tutti voi, ancora ben trovati, saremo insieme fino alle 15 per quello che mi riguarda. Io sono Silvia Notargiacomo, tanta buona musica ad accompagnarvi. E beh, quando a un certo punto arrivano artisti come Michael Jackson, irripetibili, qui c'è soltanto ad alzare il volume. Human Nature, qui su Radio Monte Carlo.

0: Un'altra canzone meravigliosa di Michael Jackson, Human Nature, dall'82, da un grandissimo album Thriller. E tra pochissimo torniamo con una canzone meravigliosa dagli anni 70, estratta da uno degli album più belli di sempre. State con noi.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Man dal 72 David Bowie qui su Radio Monte Carlo. Certo, un capolavoro dietro l'altro, questa è la nostra grande musica, amici. Allora, una canzone che fu fondamentale per un passaggio molto importante nella carriera di David Bowie. Nel 72 lanciò questa canzone che apriva a un album meraviglioso che ha cambiato la storia della musica. Stiamo parlando di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, album clamoroso, come clamorose tutte le canzoni contenute all'interno di questo capolavoro della musica. Una canzone che, dicevo, ha cambiato completamente quella che era poi la percezione dello stesso David Bowie, perché venne elevato a vera divinità del glam rock degli anni 70. Allora, parlavamo prima di Michael Jackson e stavo effettivamente pensando che Michael Jackson e David Bowie, pur essendo stati contemporaneamente due geni della musica nello stesso periodo storico, non si siano mai incontrati, non abbiano mai collaborato, non abbiano mai deciso di mettere insieme le due genialità, le proprie genialità, a servizio della musica, creando qualcosa insieme. Cioè, si sono incontrati chiaramente in varie occasioni pubbliche, condividendo magari il palco per qualche grande musica, creando qualcosa insieme. Cioè, si sono incontrati chiaramente in varie occasioni pubbliche, condividendo magari il palco per qualche

Tengono carattere i ragazzi, lo direi alla napoletana, perché di Napoli sono i Nugenea qui insieme a Tom Misch. Questa era On and On su Radio Monte Carlo, un duo che sta riscuotendo veramente tantissimo successo in giro per il mondo. Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, loro si sono esibiti qualche giorno fa al Way Out Fest, un celebre festival diffuso in programma a Göteborg, con tantissimi ospiti. C'erano i Gorillaz, Florence and the Machine, Lily Allen, Zara Larson, Somber, quindi nomi prestigiosi della musica internazionale. C'erano anche in Nugenea, loro stanno facendo impazzire veramente tantissime persone in giro per il mondo per questo ritmo trascinante. Loro uniscono varie sonorità, dal funk alla disco, jazz e tutto quanto unito alla tradizione della musica napoletana, quindi ecco perché dico hanno veramente tanto carattere, tanta personalità. E felicissima di avervi ritrovati ovviamente nel nostro giovedì qui su Radio Monte Carlo, felicissima di accompagnarvi anche con una band pazzesca che sicuramente in tantissimi amerete. Quindi torniamo nel 1983 con i Police e un brano clamoroso, Every Breath You Take.

0: Vi avevo preannunciato della grande musica, ecco anche i Police con Every Breath You Take dall'83 qui su Radio Monte Carlo. La grande musica continua e non andate via, state con noi, a dopo.
1: C'è una sola web radio che ogni giorno ti regala forti emozioni. Radio.

0: Radio Monte Carlo. Love songs.
1: Le più belle canzoni d'amore di tutti i tempi.
0: Radio Monte Carlo. Love songs.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti. Autorevoli, incisivi, coinvolgenti. Con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16:45 e da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.

E quest'oggi ci sono praticamente quasi tutti i geni della musica, anche Eric Clapton, Mahalia Zeiss dalla 98 su Radio Monte Carlo, tutti no, però insomma grandi nomi ad accompagnarvi in questa giornata. Allora andiamo un pochino a vedere quanti messaggi stanno arrivando, tanti in realtà, al 342-41-41-762. Allora faccio un po' di saluti, c'è chi dice per esempio, buongiorno, sono Gloria da Genova, per me ascoltare la radio vuol dire ascoltare Radio Monte Carlo, mettete sempre musica bellissima, ma questa mattina top, anzi lei ha messo due top, quindi top top, grazie mille a te soprattutto. E saluto invece Cristiana e Martina dal Cargo City di Malpensa, ci mandate un saluto, qui si lavora troppo, ma grazie a voi che ci fate arrivare

Può cantare qualunque cosa Lady Gaga, questa Always Remember Us This Way dal 2018, colonna sonora di un grande film che l'ha vista protagonista insieme a Bradley Cooper, A Star Is Born. La nostra musica però non si ferma qui su Radio Monte Carlo, torniamo nell'86 con Fleetwood Mac.

0: 80 Fleetwood Mac, Little Eyes, qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro, lo conferma l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il prezzo medio in modalità self è ora di 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 euro in autostrada. Gasolio stabilmente sopra i 2,11 euro ovunque. Teheran sferza Trump. Il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare che usa per distrarre dalla crisi interna. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato una guerra economica durissima contro l'Iran, paragonandone gli effetti allo sbarco in Normandia. Sono almeno 13 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. La maggioranza delle vittime a Kiev, dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania, ennesimo schianto di un drone, probabilmente russo, caccianato in volo. Un 55enne arrestato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dopo aver preso a martellare la moglie e la figlia di 43 e 24 anni. Le donne si sono rifugiate dai vicini. L'uomo era stato in carcere per maltrattamenti fino all'agosto 2025 e una volta rientrato a casa aveva ricominciato immediatamente con le violenze. Incidente mortale sulla provinciale tra Galatina e Galatone nell'Eccese. Un 23enne morto e un altro ferito gravemente nello schianto tra una moto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo più piccolo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in codice rosso. Tennis a Cincinnati, Musetti avanza ai quarti e trova Tiafoe. Stasera Cobolli cerca la semifinale e sfida con l'americano Paul, che a sorpresa ha eliminato Zverev. Calcio alle 20:30 a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Imponenti le misure di sicurezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Foreigner dall'84, I want to know what love is, su Radio Monte Carlo, 12:06 minuti, buon giovedì a tutti, ben trovati in questo 20 agosto, in mia compagnia è Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 15. Allora, parleremo tanto di musica perché gli appuntamenti sono tanti con i grandi artisti e i loro tour in giro per il mondo. Allora, dal lago di Bolsena, dove da qualche tempo ha scelto di trascorrere le sue vacanze, a Roma, città che lo ha accolto, dove ha comprato casa, al Madison Square Garden, dove arriverà il prossimo 26 agosto, mi sto riferendo ad Harry Styles, e arriverà proprio in questo tempio dello sport che si presterà a grande palco per 30 concerti, appunto dal 26 agosto fino al 31 ottobre, all'interno del suo tour mondiale Together Together. Arriverà appunto ogni mercoledì, venerdì e sabato, qualora doveste essere in vacanza magari proprio a New York, ecco, sappiate che c'è questa grande possibilità, eh? Ogni tre giorni settimana, quindi mercoledì, venerdì e sabato, avrete l'occasione eventualmente di intercettare proprio Harry Styles, che avrà questa residenza di concerti piuttosto lunga. Nel frattempo immagino che sia anche alle prese con i preparativi del suo matrimonio. Abbiamo perso le tracce effettivamente sul matrimonio con Zoe Kravitz, ma dovrebbe essere in programma sempre per settembre, proprio tra New York e Londra, quindi tra un concerto e l'altro probabilmente riuscirà a dirsi sì, chissà, lo scopriremo solo vivendo, ma vi terremo chiaramente aggiornati. State con noi con la nostra grande musica, a proposito ce lo ascoltiamo, Harry Styles, questo è il suo ultimo singolo, si intitola Dance No More, qui su Radio Monte Carlo.

Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

La raffinatezza di un artista sempre molto ispirato, Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo, l'abbiamo ritrovato nel nostro giovedì qui su Radio Monte Carlo, vinceva il premio della critica Mia Martini nel 2003 quando si presentò proprio con questa canzone al Festival di Sanremo, una canzone che è considerata forse la più iconica del suo repertorio discografico, ma ne ha scritte veramente di belle, anche per Sergio Cammariere, che è una penna veramente illuminata della musica italiana, un po' sdoganato la musica d'autore a forte matrice jazz per il grande pubblico italiano nei primi anni 2000, facendo diventare questo brano, ma anche tante altre canzoni, un po' dei classici della musica italiana. Buon giovedì a tutti, siete su Radio Monte Carlo, io sono Silvia Notargiacomo, cambiamo completamente mood con Santana, questa è Smooth.

0: Diana Smooth dal 99 qui su Radio Monte Carlo. Allora, sentivo ieri il mio amico e collega Claudio Di Leo tutto contento perché il prossimo fine settimana riprenderà il campionato di calcio. E allora, amici, qual è la forma più pura e poetica di immedesimazione sportiva che un tifoso possa sperimentare? Il fantacalcio, e tra poco ne parliamo.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Time Passages dal 78 al Stuart qui su Radio Monte Carlo, 12:28, ancora buon giovedì, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Allora, quanti appassionati di calcio saranno super emozionati, pronti per ripartire a vivere tutte le grandi emozioni della Serie A, visto che insomma il prossimo fine settimana riprenderà il campionato di calcio, insieme al campionato di calcio riprenderà un'altra cosa a vivere tutte le grandi emozioni della Serie A, visto che insomma il prossimo fine settimana riprenderà il campionato di calcio, insieme al campionato di calcio riprenderà un'altra cosa molto seria.

fantacalcio, ma non solo questo, perché fa sentire tutti coloro che praticano il fantacalcio un po' come degli allenatori, un po' direttori sportivi, un po' anche calciatori magari, no? Perché vorrebbero giocare probabilmente a calcio, quindi e poi avranno anche le chat, soprattutto su WhatsApp, intasate per parecchio tempo. E allora, buon divertimento a tutti voi che vi state preparando anche a giocare a fantacalcio, non soltanto a seguire la vostra squadra del cuore. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo con Somber.

Sempre raffinati, Tiro Mancino, Piccoli Miracoli dal 2016 qui su Radio Monte Carlo, e adesso una canzone meravigliosa che ci ha accompagnato a fine anni 90, loro sono gli Aerosmith. I could...

0: Gli archi meravigliosi, ma la canzone tutta meravigliosa, scritta da Diane Warren per gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, qui su Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La voce inconfondibile di Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, qui su Radio Monte Carlo, un'artista amatissima in tutto il mondo, seguita da varie generazioni, celebrata sempre, anche celebrata dal mondo di Barbie, perché proprio il mondo della Mattel scelse di dedicare a Tina Turner una delle bambole più iconiche della storia delle bambole, possiamo assolutamente dirlo. E di Barbie parliamo perché quest'anno, nel 2026, proprio Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con una bambola ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film Gli uomini preferiscono le bionde del 1953. Quindi immaginiamoci questa bambola indossare l'iconico abito rosa e la collana di diamanti sfoggiati dall'attrice nella memorabile scena della musical, appunto. I diamanti sono i migliori amici di una ragazza, sarà bellissima e è un modo proprio per celebrare una grande icona del cinema mondiale che è stata celebrata in realtà anche in altri momenti, sempre dalla Mattel, che ha voluto appunto rendere omaggio a Marilyn Monroe celebrando i vari personaggi da lei interpretati in tantissimi film. Amici, state con noi, buon giovedì qui su Radio Monte Carlo, anche con Camrad.

Talking About the Revolution, Tracy Chapman dall'88 su Radio Monte Carlo, un bel salto fino al 2011 quando ci salutavano gli R.E.M. Questa è la loro Uberlin.

0: Una band che ci manca tantissimo, R.E.M. Berlin dal 2011 qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self è attestato a 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 in autostrada, dove per un pieno servono anche 109 euro. Il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare di Trump per distrarre dalla crisi interna. Così Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano di una nuova durissima guerra economica contro il regime. Gli ayatollah minacciano: potremmo ritirarci dal trattato di non proliferazione nucleare. Sono almeno 15 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. A Kiev, colpito un ospedale pediatrico, ci sono bambini tra le vittime. Von der Leyen: la Russia sta perdendo e reagisce attaccando i civili. Tokyo e Seoul denunciano: la Corea del Nord lancia 10 missili balistici verso il Mar del Giappone. La notizia arriva dopo la richiesta di Trump di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni nel sud della penisola. Il presidente vuole incontrare Kim Jong-un, che ha definito un amico, entro fine anno. A Codigoro, nel Ferrarese, un 52enne è morto dopo essere caduto da un'impalcatura montata attorno alla sua casa. Stava tinteggiando le pareti esterne. Il corpo è stato ritrovato dalla figlia. Ancora non è chiaro se abbia avuto un malore o se sia scivolato per altre cause. Indagano i carabinieri. Tennis a Cincinnati, Musetti va ai quarti, sfiderà Tiafoe. Stasera Cobolli in cerca della semifinale contro l'americano Paul, che ha eliminato Zverev. Calcio: alle 20:30 l'andata dei playoff di conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. A Bergamo attivi anche sistemi antidrone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

È una certezza la voce di Sade Adu e i suoi Sade Your Love is King dall'84 qui su Radio Monte Carlo, 13:05 minuti. Buon giovedì a tutti voi, ben trovati in questo 20 agosto in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, buon pranzo se state mangiando, l'ora di pranzo è questa più o meno. Un abbraccio a tutti coloro che stanno magari mangiando al lavoro, perché non sono in vacanza e sono tornati al lavoro magari da qualche giorno, oppure non sono ancora partiti per le ferie. Eccoci, siamo noi ad accompagnarvi chiaramente con tutta la nostra grande musica. Saluto Davide Ippolito che è arrivato in regia, in quel di Milano c'è stato un cambio della guardia, ringrazio ovviamente anche Luca Onere che è appena andato via, e noi saremo insieme fino alle 15 come sempre, tanta buona musica ad accompagnarvi, i vostri messaggi al 342 41 41 762. Siete sempre molto partecipativi e per questo vi ringrazio, perché mandate veramente tantissimi messaggi, tantissime foto, soprattutto dei luoghi che state vivendo in questo periodo di vacanza, ma anche di chi sta casa in questo momento, ecco, ogni tanto ci tiene a coinvolgerci mandandoci le foto di ciò che prepara, ciò che sta cucinando, ciò che sta facendo anche nell'ambiente domestico. Noi siamo comunque con voi sempre. E allora, tanta buona musica anche con Malika Ayana, questa è la sua Animali Notturni qui su Radio Monte Carlo.

Custo, The Last Good Day of the Year, qui su Radio Monte Carlo, 13:14, ancora ben trovati amici. Allora, sta per tornare un appuntamento molto importante per il mondo della musica, gli MTV Video Music Awards 2026, cerimonia che andrà in onda da Los Angeles la notte del 27 settembre. Sarà un ritorno un po' al passato, anche perché la Città degli Angeli ha ospitato questo evento molto prestigioso l'ultima volta nel 2017. Allora, sono stati diffusi, è stata diffusa la lista delle nomination. Madonna domina la classifica appunto dei candidati con 11 nomination, un anno molto molto importante per lei dopo il successo dell'album Confessions 2, che ha debuttato al primo posto in classifica di Billboard. È l'artista con più nomination appunto in questa edizione, e tra l'altro si è esibita anche durante la Lifetime Show alla finale dei mondiali di calcio. Insomma, vuole raccogliere veramente tutto. Tra poco entriamo nel dettaglio, intanto ci ascoltiamo una Madonna dannata, torniamo nel 92 con una canzone bellissima che ritroviamo nel nostro giovedì qui su Radio Monte Carlo. Questa è Rain, Madonna.

0: Dal 92 Rain, Madonna che non vuole abdicare, sale sul trono dei Music Awards per quest'anno. Tra poco entriamo nel dettaglio delle nomination. State con noi.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero. Con

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

The Gang dall'80 qui su Radio Monte Carlo. A proposito di celebrazioni, allora andiamo a scoprire quelle che sono le nomination che sono state rese pubbliche proprio qualche giorno fa e che sono al centro di questo grandissimo evento, gli MTV Video Music Awards 2026, in programma il prossimo 27 settembre a Los Angeles. Madonna domina la classifica delle nominations, abbiamo detto, con 11 candidature. Gareggerà in alcune delle categorie più prestigiose e ambite, come per esempio Artist of the Year, Video of the Year per Confessions to the Film, Song of the Year per Bring Your Love con il featuring di Sabrina Carpenter. A seguire c'è la nostra Taylor Swift, 9 nomination per lei, la spinta del disco The Fate of Ophelia. E poi sul podio, a inseguire, completare questo podio tutto al femminile, a pari merito con 7 candidature ci sono Ariana Grande e Sabrina Carpenter. C'è anche Bruno Mars, forte del nuovo disco The Romantic. E poi per la canzone dell'anno, oltre a BTS e Madonna, spuntano nomi come quelli di Olivia Dean, che insomma ci ha rapiti con Man I Need, Zara Larsson, poi c'è Ray con Where Is My Husband. Queste sono parte ovviamente delle nominations. Appuntamento, abbiamo detto, il 27 settembre. Ancora non c'è il nome del conduttore o della conduttrice, ma sicuramente verranno resi noti nei prossimi giorni. State con noi, buon giovedì 20 agosto, ancora ben trovati qui su Radio Monte Carlo in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, 13:28, la nostra grande musica a disposizione per voi, qualunque cosa voi stiate facendo. Torniamo nel 2005 con le Destiny's Child.

Un vero talento, Billie Eilish, Birds of a Feather, qui su Radio Monte Carlo. Allora, tanti messaggi al 342-414-1762, faccio un po' di saluti. C'è Egidio da Napoli che ci ha mandato una foto mentre ci ascolta con la sua radiolina, mentre lavora le pietre della sua nuova bellissima casa e ha questa spazzola di ferro, credo, metallo, qualcosa insomma che serve per grattare questo muro. Buon lavoro a te, contenti ovviamente di accompagnare. E stiamo accompagnando anche chi si mangerà un bellissimo piatto di spaghetti con la foto che ci è arrivata è un pomodorino che sta sguazzando in una colata di olio incredibile dentro una padella con un pezzetto di aglio, del basilico. Sembra una cosa semplice, ma probabilmente il giusto bilanciamento di questi sapori non deve essere facile da trovare. Quindi buon appetito anche da parte nostra. State con noi, per voi Michael Bolton.

0: Una canzone d'amore meravigliosa, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, dal 91 qui su Radio Monte Carlo. Amici, stiamo diventando un popolo che parla sempre meno, quindi tra poco parliamo un po' di più per compensare. State con noi.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Jamiroquai, Blow Your Mind dal 93 qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, mentre la nostra vita quotidiana si riempie di tanti messaggi istantanei, casse automatiche, quando andiamo a fare acquisti, lavoro da remoto, ecco, il numero di parole che pronunciamo ad alta voce sta drasticamente diminuendo, e a dircelo è una nuova ricerca. Dal 2005 al 2019 abbiamo perso circa 15 ore di conversazione a voce l'anno, cioè siamo passati da circa 16.000 parole dette nel nostro quotidiano a circa 12.700 nel 2019. Perché parliamo sempre meno, amici? Proprio perché siamo bombardati di messaggi, utilizziamo tantissimo la messaggistica rispetto alle chiamate, appunto andiamo a fare degli acquisti e ci sono magari più casse automatiche al posto del contatto umano, usiamo il GPS invece di chiedere indicazioni, poi lo smart working con la conseguente diminuzione delle interazioni tra colleghi, e poi magari l'utilizzo anche dei dispositivi quando si sta insieme alla gente e si smette di parlare sostanzialmente. Ecco, parlare invece fa molto molto bene, perché pare che è sempre quello che dice questo studio, che chi parla di più mantiene un benessere psicologico maggiore. Noi ne sappiamo qualcosa perché parliamo tantissimo, io parlo tantissimo, altrimenti non potrei fare questo lavoro. Sto per chiudere, caro Davide Ippolito, perché lo so hai un po' di paura che mi allunghi troppo, ma stai tranquillo, c'è Bungaro, questa è Brisa Morena.

Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, qui su Radio Monte Carlo. Saluto Francesca, che si trova a Mondragone, in provincia di Caserta. Sta andando al matrimonio di due amici. Ci ascolta, ascolta solo Radio Monte Carlo, e di questo siamo felicissimi. Grazie, Fra. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti voi che ci seguite sempre con grande affetto. Crowded House.

0: Don't Dream It's Over, Crowded House, qui su Radio Monte Carlo. Sono tra pochi secondi le 14, tempo di news con l'informazione del TGCOM 24.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Massiccio attacco russo su Kiev, ci sono almeno 13 morti e 40 feriti, lo riferisce il presidente Zelensky. Colpita non solo la capitale ucraina ma anche le regioni di Odessa e Cherniv, molti i danni. Allerta anche in Polonia e Romania. Bucarest abbatte un drone marino vicino ad una struttura per l'estrazione di gas, attivate le difese aeree. Guerra economica contro l'Iran è l'ultimo avvertimento del presidente USA Trump. Per Teheran è un diversivo per nascondere la loro crisi. La politica americana è fallimentare. I Pasdaran annunciano l'eventuale impiego di armi più distruttive nel caso in cui scoppiasse un nuovo conflitto. Ennesimo richiamo di Papa Leone. La guerra è un fallimento politico e morale, miete vittime e alimenta la paura. I veri strumenti per costruire la pace non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, afferma il Santo Padre nel messaggio per la giornata della cura del creato. La questione migranti. Dopo la Svizzera esplode il caso dell'Austria, che ha annunciato di avere già espulso alcuni migranti irregolari verso l'Italia e prevede ulteriori trasferimenti. Diplomazia al lavoro per trovare una intesa. Roma e Berlino condividono i dubbi. Il femminicidio di Tania Terrin. Nel veneziano spuntano dei messaggi della donna con una delle ex compagne. Chiedeva se l'omicida Dino Keber fosse stato violento con lei e fino a che punto. La risposta fu: sono finita in ospedale 3 volte. Un'altra ex dell'uomo: ritirai la denuncia, sono una miracolata. Allerta maltempo nel nord d'Italia, arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. A Milano il comune chiude i parchi per temporali e raffiche di vento. In Liguria 40.000 fulmini, uno colpisce un treno nel Tiguglio, un guasto anche a Genova, sottopassi allagati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Dall'82 Roxy Music, Avalon, qui su Radio Monte Carlo, 14:06 minuti, buon giovedì, buon 20 agosto in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo con voi ancora per un'oretta fino alle 15. Allora, proprio ieri parlavamo di Millie Bobby Brown, attrice britannica che si sta tanto prodigando per la causa delle adozioni di cani e gatti abbandonati, mettendo a disposizione la sua casa, diventata una fattoria che sta accogliendo sempre più trovatelli e poi riesce a trovare anche delle famiglie che possano accogliere questi amici a quattro zampe. Ecco, c'è un'altra stella della musica che ha un cuore altrettanto sensibile ed è quella di Sienna Spyro, una cantante giovanissima promessa della musica mondiale che è stata nominata proprio recentemente come diciamo volto di una campagna molto importante promossa dalla PETA UK a favore dell'adozione degli animali, diciamo una pratica da preferire all'acquisto per garantire alle migliaia di esemplari meno fortunati un futuro diverso fatto di amore e di cura. Sienna Spyro si è messa totalmente a disposizione anche raccontando qual è il suo rapporto proprio con i cani, soprattutto è cresciuta con vari amici a quattro zampe, porta nel cuore un'esperienza meravigliosa, varie esperienze meravigliose, quindi si è fatta volto e non solo anche voce di un tema veramente molto molto importante che noi rinnoviamo chiaramente e soprattutto diciamo non abbandoniamo questi animali che sanno donarci veramente qualunque tipo di emozione. State con noi, c'è proprio Sienna Spyro con il suo ultimo singolo nel nostro giovedì, qui su Radio Monte Carlo, 14:07 minuti, la sua canzone si intitola Material Lover.

Una delle canzoni più belle di Ligabue, Piccola Stella Senza Cielo, qui nella versione live del 2003 per il suo album Giro d'Italia, canzone che però è estratta da un album meraviglioso, il suo album di debutto che fu pubblicato nel 1990. Allora, una breaking news proprio dal mondo della musica che riguarda Ligabue, perché pochi minuti fa ha pubblicato sulla sua pagina Instagram e sui suoi social un piccolo video che ci svela qualcosa di molto importante. Da mezzanotte c'è qualcosa per te e sbuca praticamente da sotto una porta una musicassetta con questo titolo, qualcosa per te, niente, così mi viene da pensare che possa essere appunto magari un nuovo singolo che uscirà proprio a mezzanotte, quindi noi aspettiamo di ascoltare cose nuove, sempre buone, dal grande Luciano Ligabue. Buon giovedì a tutti voi, ancora ben trovati, 14 e 16 minuti di questo 20 agosto, buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo. Arriva una super collaborazione tra Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight, tutta per voi.

0: Dall'86, That's What Friends Are For, qui su Radio Monte Carlo.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, Il Diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Tom Jones, It's Not Unusual, dal 65 qui su Radio Monte Carlo. Ben trovati, buon giovedì 14:24. Allora, è ufficiale la notizia dell'uscita di questo nuovo singolo di Luciano Ligabue, È qualcosa per te. È uscito il comunicato stampa, arriverà proprio domani, fresco, scritto da Luciano Ligabue, prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, che è stato tra l'altro produttore di un album storico quale Buon Compleanno Elvis. Ma le novità non finiscono qui, perché poi ci sarà ovviamente anche un bellissimo tour con vari appuntamenti da settembre, il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città. Si partirà il 12 settembre da Jesolo, poi Verona, Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro e tante altre, quindi varie occasioni per incontrare Luciano Ligabue, che da tanti anni ci regala della musica favolosa e noi lo aspettiamo. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi in questo 20 agosto. C'è anche Mario Venuti. Torniamo nel 2003 con Veramente.

Repeated. Due numeri uno assoluti, Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, qui su Radio Monte Carlo. Sono amici da tanti anni, da parecchio tempo, hanno collaborato proprio per questo brano che in realtà avevano scritto un po' di tempo fa, poi è rimasto un pochino nel cassetto, è stato presentato da Martin Garrix in occasione di un festival e poi quest'anno l'hanno scelto proprio di darlo a noi, regalarlo a noi fan. Buon giovedì amici, questa è Radio Monte Carlo. Vi accompagniamo con la nostra musica.

0: Distance, What's in a World dal 92. Buona estate, amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: E sul finire degli anni 90 arrivava questa You Follow Me Down, Skunk Anansie, la voce di Skin qui su Radio Monte Carlo. Buon giovedì 20 agosto, ancora ben trovati. 14:43 minuti. Allora, tanti di voi stanno scrivendo al 342-4141-762. C'è anche Manuela di Venezia che dice: ciao ragazzi, mi state facendo compagnia, sono a Parigi, aeroporto Charles de Gaulle, aereo in ritardissimo, bacini a tutti. E tu ascolta Radio Monte Carlo, noi ti accompagniamo con la musica per tutto il tempo di attesa. E poi c'è chi dice: mai sentita tutta questa bella musica, ma come si fa a lasciare Radio Monte Carlo? Ma infatti non la devi assolutamente lasciare, anzi io tra poco andrò via, tra un quarto d'ora circa arriverà Claudio Di Leo e la musica proseguirà ovviamente qui su Radio Monte Carlo, quindi state con noi, mi raccomando. Parlavamo di grandi talenti, lei è una di questi, Olivia Denna.
1: I

Dall'87 la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi, le 14:50, buon giovedì a tutti voi, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notar Giacomo, 10 minuti insieme. Allora, chi scrive al 342-4141-762? Ma ti possiamo ascoltare tutti i giorni in questo periodo? Sì, saremo insieme tutta la settimana, anche nel weekend. Poi, insomma, questo è un periodo estivo in cui il palinsesto di Radio Monte Carlo ovviamente è un po' variabile, quindi ci trovate un po' qui e lì. Poi da settembre tutto tornerà nella normalità, quindi con la consueta programmazione. Con me Silvia Notar Giacomo l'appuntamento sarà rinnovato nel fine settimana a partire dalle 16, quindi staremo insieme, mi raccomando. Intanto vi accompagniamo anche con Feeling, questa è Sonna.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart dall'83 qui su Radio Monte Carlo. Amici, noi ci salutiamo, ringrazio Davide Ippolito in regia, Masino qui negli studi di Roma, Giulio Bartolomei in redazione, Marco Fullone per la musica, sta per arrivare Claudio Di Leo, vi accompagnerà ovviamente per il restante pomeriggio su Radio Monte Carlo, con me Silviano Targiacomo, appuntamento a domani alle 11, subito per voi TGcom 24, state bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge, Genova e Chiavari, le città con maggiori disagi. I ghiacciai delle Alpi devastati dal caldo, la metà è sparita dal 2000. Gli esperti mai visto nulla di simile. Un caccia romeno distrugge un drone carico di esplosivo, non proveniva dall'Ucraina. Massicci raid russi nella notte su Kiev e altre regioni, sale il bilancio, almeno 15 morti e una quarantina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro, toccati i massimi da settembre del 2023, mentre il prezzo medio del gasolio è a 2,1 euro. L'Unione Nazionale dei Consumatori chiede al governo di intervenire subito. Il 24 agosto scade lo sconto di 14 centesimi sul diesel. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, sarà un'altra politica fallimentare. A scriverlo è il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo l'annuncio di Donald Trump di sanzioni devastanti. Egitto al lavoro con Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali quattro custodi che erano di turno nel museo a Messina quando è avvenuto il furto delle opere di Antonello da Messina. La sera del 15 agosto l'assessore ai beni culturali della regione Sicilia ipotizza di dotare le strutture museali anche di una vigilanza armata. Formula 1, Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Il pilota olandese, 28 anni, spegne le voci legate ad una nuova avventura e firma un prolungamento di 4 anni con la scuderia austriaca. Arriveranno altre vittorie, ha assicurato. Intanto il mondiale, dopo la pausa estiva, riparte oggi dall'Olanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci, in città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Canzone che ha segnato, anzi album dell'epoca che ha segnato per Whitney Houston un cambio di passo da un'ambientazione più R&B a questa un po' più dance oriented. Oggi voglio cominciare con questi inglesismi così buttati là senza saperne il significato, comunque questo è il senso musicale di questa I'm Your Baby Tonight di Whitney Houston. Che cosa, di cosa parla sta canzone? Lei è una donna decisa, lei è una donna che va dal suo uomo e gli dice: ehi tu, io stasera, stanotte, sono la tua baby. Sai, quelle donne che prendono la loro iniziativa. Ci sono donne che hanno questo modo di fare, altre invece che aspettano l'uomo. Insomma, sono cose diverse, situazioni diverse. Ma non siamo qui per parlare di relazioni interpersonali tra uomo e donna. No, siamo qui per ascoltare tanta musica e trascorrere insieme le prossime 4 ore. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo in diretta da Roma, mentre a Milano in regia c'è Davide Ippolito. Grazie a Federica Pogliani per la redazione, anche che oggi grazie a Silvietta Notar Giacomo, che è stata con noi sin da ora e ritornerà domani puntuale a partire dalle 11. Poi ci siete anche voi, io vi aspetto al 342 41 41 762. Ho detto più o meno tutto, la squadra, i contatti, le cose le ricordate, naturalmente protagonista anche del nostro pomeriggio in questo giovedì 20 di agosto, la nostra grande musica anche con Lewis Capaldi, Before

Viaggio a Tonacce convivendo su Radio Monte Carlo. Buona estate, amici. Oh, a proposito di Biagio Antonacci e di estate, quella del 2026, Manuela Raduano, in arte Nela, la ricorderà per sempre. Lei è un'artista di strada, stava cantando in Piazza Maggiore, nel cuore di Bologna, e stava cantando proprio Iris, una canzone tra le più celebri di Biagio Antonacci, e mentre intonava il ritornello si è accorta che tra le persone ferme ad ascoltarla c'era proprio Biagio in persona. Lui spesso passa per Bologna perché lì vivono i suoi figli. Lui ha ripreso la performance di Manuela, poi si è avvicinato a lei, le ha fatto i complimenti, le ha lasciato anche un'offerta nella sua custodia della chitarra, un gesto semplice, comunque molto apprezzato da chi vive di musica suonando nelle piazze. E manco a dirlo, il video poi è diventato virale ed è rimbalzato su ogni tipo di social, questo un paio di settimane fa a Bologna. Bravo Biagio e brava anche Nela. C'è Nick Heyman adesso.

0: stata il mio earworm qualche mattina fa, mi ci sono svegliato canticchiandola, vai a capire perché. Nick Kamen con Tell Me. Vi capita mai di avere una canzone in testa e non immaginare nemmeno perché? Il cosiddetto earworm, il verme dell'orecchio? Magari ne parliamo tra poco, dai.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Pie, Marvin Gaye e Tommy Tyrell. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo alle 15.25. Parliamo dell'Earworm, perché prima abbiamo passato Nick Cayman, che è stata una canzone che mi è arrivata in testa appena sveglio. L'altra sera c'era, non riuscivo a dormire perché avevo in testa Agitare Coca-Cola. Vai a capire perché, due mondi completamente diversi. Il tarlo dell'orecchio è questo fenomeno per cui una canzone, un ritornello, ma anche un jingle pubblicitario ci rimane continuamente in testa. È un'esperienza molto comune, secondo uno studio riguarda 9 persone su 10 almeno una volta alla settimana, quindi non sono strano io. Le ragioni per cui queste melodie diventano un verme nell'orecchio non sono ancora completamente chiare alla scienza. La spiegazione riguarda l'attivazione della corteccia uditiva primaria collegata al senso dell'udito, insomma cose complicatissime. Ma se questa cosa ci disturba, come facciamo a liberarcene? Possiamo o masticare una gomma, ma al mattino mi sembra una cosa non sanissima da fare, oppure ascoltare la canzone che abbiamo in testa per chiudere il loop praticamente e uscirne, oppure ascoltare completamente un'altra canzone per cancellare quella che abbiamo nella memoria. Non so se a voi capita mai questa cosa, se avete magari una canzone che ripetutamente vi risuona in testa. 342 4141 762, io vi ho detto le mie due canzoni almeno negli ultimi 10 giorni che mi ricordo degli ultimi 10 giorni. Cesare Cremonini.

Styles con American Girls alle 15.34 su Radio Monte Carlo. Parlavamo di earworm, questi motivetti che ci suonano in testa appena svegli o prima di andare a dormire. C'è un amico che ci parla di Lionel Richie, un altro invece Maurizio da Bassano del Grappa dice: io quasi sempre mi sveglio con una musica che mi suona in testa, una volta la combattevo, adesso invece la ascolto. Mentre la Simo mi dice anche a me suona Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, quindi malcomune mezzo gaudio. E un altro amico invece ci parla dell'Avvelenata di Guccini. Avete dei gusti musicali buoni, anzi ottimi? Beh, non sareste altrimenti ascoltatori di Radio Monte Carlo. C'è Phil Collins adesso, questa You Can't Hurry Love.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.
3: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€ e non perdere la promozione sull'additivo smanchiante in polvere, un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€, e per una casa pulita, fresca e profumata scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.

Pete Adams con Rhythm of Life, e il ritmo della nostra vita è quello suonato da Radio Monte Carlo, le 15.44. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 19. In questi giorni sembra, da quello che vedo e quello che leggo, che il maltempo stia un po' imperversando su parte del nord Italia. Buono per il fresco che arriva finalmente dopo tanti giorni di caldo, meno buono per eventi come quello accaduto poche ore fa a Ventimiglia, dove un fulmine ha mandato in tilt la sala di comando della stazione di Ventimiglia. Ora al momento la stazione è bloccata, non partono e non arrivano treni, sistemi di comando e sicurezza sono saltati, i tecnici sono chiaramente al lavoro per ripristinare la situazione. Un primo intervento ha comunque consentito soltanto di far entrare in stazione un treno che era ormai quasi arrivato a Ventimiglia. Per il resto la circolazione, quindi anche quella diretta al Principato di Monaco, è bloccata. Volevo salutare un'amica invece, sempre rimanendo in Liguria, che al 342 41 41 762 ci segnala una lunga coda prima dell'uscita di Imperia Ovest direzione Genova, perché c'è un camion che si è messo di traverso, quindi in questo momento la situazione è piuttosto complicata. Se avete voi qualche segnalazione da fare, fatelo pure, 342 41 41 762. C'è Ella Langley adesso su Radio Monte Carlo e questa è Choosing Texas.

quello che si chiama un super gruppo, componenti dei New Order, degli Smiths, dei Pet Shop Boys insieme, sono gli Electronic Getting Away With It su Radio Monte Carlo. Oh, a proposito di traffico, ci avviciniamo al penultimo weekend di agosto, sarà un weekend da bollino nero sulle autostrade, quindi anche questo fine settimana Radio Monte Carlo aggiunge due appuntamenti in più del nostro autotraffic, alle 12 e alle 15, per tenervi costantemente aggiornati sul traffico. Kings of Convenience ora, Mrs. Cold.

0: Mora insieme volata e chiusa con Style Council, Shout to the Top. Tra poco le breaking news del TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia, con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, annuncia i trasferimenti verso l'Italia. Le prime pratiche sono in fase di preparazione, al momento però non ci sono informazioni sul numero delle persone interessate. Prosegue il dialogo tra Roma e Berlino. Per Teheran, l'annuncio di Donald Trump di sanzioni economiche devastanti contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare. Per il ministro Araghchi serve solo a distrarre l'attenzione dal debito USA. L'Oman, che lavora per una riapertura di Hormuz, osserva: serve una pace duratura, non una escalation. Petrolio in rialzo. Il Vaticano sostiene una intesa per la fine delle ostilità in Medio Oriente. Oggi l'incontro di Papa Leone con il presidente del Libano. La guerra è un fallimento politico e morale, è una controtestimonianza del Vangelo, ha ripetuto Prevost nel messaggio per la giornata della cura del creato. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo. A Cattolica, un uomo alla guida della sua auto con a bordo la moglie si è gettato nelle acque del porto. È stato fermato per tentato omicidio. La coppia salvata dai passanti. Il 45enne di origine albanese avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare. La notte prima dell'incidente i militari si erano recati in casa per una lite familiare. Maltempo nel nord Italia con l'allerta in diverse regioni, arancione in Lombardia e Toscana, domani la giornata più critica, tempesta di fulmini sulle coste della Liguria, Genova e Chiavari le città più colpite dalla pioggia, in tilt la sala di comando della stazione di Ventimiglia. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

Alice Jones con La Vie en Rose 1977, versione completamente stravolta rispetto alla versione di Edith Piaf, non solo nella sonorità ma anche nel francese usato in questa La Vie en Rose, estremamente personalizzato da Grace Jones in questa versione. Le 16:06, questa Radio Monte Carlo, io sono Claudio Di Leo, in diretta da Roma fino alle 19. C'è stato un cambio in regia, io saluto e ringrazio Davide Ippolito che ci ha lasciato, che sicuramente ritroverò domani per la prima delle nostre quattro ore insieme. Non ci ha lasciato da quel punto di vista, è andato via, è uscito, è tornato a casa ed è arrivato di ieri, attenzione perché l'aria condizionata ti sta un po' scolorendo, ti devi fare un'altra settimana di vacanze a Miami, te lo dico, ti serve per ricolorarti. E poi ci siete voi al 342 41 41 762. Volevo salutare un amico di Bologna, Giovanni, complimenti per la foto che ci hai mandato, è veramente molto bella, ma noi abbiamo ascoltatori particolari, particolarmente anche estrosi e artistici. La prossima in arrivo su Radio Monte Carlo è di YouTube, Song of the Future.

Sugar Never Dies alle 16:14 su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 19. Questa settimana siamo strutturati così, con Gallarini al mattino, Silviano Targiacomo a cavallo dell'ora di pranzo, e poi insieme a me fino alle 19, almeno fino a domani. Questo è quello che succederà. Poi nel fine settimana ci saranno altre novità. Noi nel weekend ci ascolteremo insieme, saremo insieme tra le 7 e le 11 del mattino. Overphonic, band belga fondata nel 95 e che aveva un suono un po' più elettronico all'inizio, poi hanno virato verso il pop. All'inizio loro si chiamavano gli Hoover, ma arrivò una marca di elettrodomestici a bussare a casa loro e dire: scusate, ma questo nome credo che non possiate usarlo così a cuor leggero, ed ecco là che da Hoover sono diventati Overphonic, che suona anche meglio, devo dire, come nome per una band. Pino Daniele, qui non c'è altro da dire se non il titolo di questa meravigliosa canzone, che è Anna Verde.

0: 1989, Pino Daniele con Anna Verrà su Radio Monte Carlo. Devo salutare Daniela che ci manda un bel messaggio, una splendida foto al 342-4141-762 dalla Tunisia, dove ci ascolta tramite la nostra app. Un saluto, così lo estendo a tutti quelli che in qualsiasi parte del mondo, in vacanza in questo momento, stanno ascoltando Radio Monte Carlo.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Love Me One More Time su Radio Monte Carlo, estate 2026, molto calda, ci sono state le solite raccomandazioni, non uscire in ore più calde, bere molta acqua, ma a proposito di bere molta acqua, c'è anche stata la moda quest'anno della la regola degli 8 bicchieri, quella di dover bere almeno 8 bicchieri d'acqua per sentire meno il caldo. Sì, il corpo umano è composto in gran parte d'acqua, indispensabile per mantenerlo in salute e per le funzioni vitali. Non esiste però, è semplicemente una moda, non esiste una quantità di acqua valida per tutti. Il fabbisogno varia in base a sesso, età, peso, attività fisica, persino lo stress. L'indicazione dei 2 litri o degli 8 bicchieri al giorno rappresenta quindi solamente una media e non una regola assoluta. Poi io bevo tra i 3 e i 4 litri di acqua al giorno e vi assicuro che il caldo l'ho sofferto ugualmente. Quindi no, non è una regola fissa quella degli 8 bicchieri. La togliamo di torno prima di subito. 28 agosto, manca pochissimo all'uscita dell'album postumo di Prince, il titolo è Timeless ed è anticipato anche da questo disco che ascoltiamo, il titolo è Stone.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo. 1985, abbiamo ritrovato anche Spandau Ballet con Only When You Leave.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Le meravigliose atmosfere di questa Stay on These Roads, gli AHA su Radio Monte Carlo. Ci concediamo un piacere tutto italiano adesso? 16:45, un caffettino adesso ci sta benissimo. Piacere tutto italiano che però viene da lontano, viene dal Brasile, viene dal Vietnam, paesi dove i cambiamenti climatici hanno anche, diciamo, cambiato i raccolti del caffè, e questo ha portato poi a degli aumenti nel nostro bar, nella nostra tazzina. Oggi un espresso costa mediamente 1,29, 25 centesimi più rispetto al 2021, un aumento del 24,2%. La città dove costa di più il caffè è Bolzano, la città più cara, 1,50 euro a tazzina, seguito da Pescara e, al contrario, Messina, la più economica, poco sopra l'euro. Analizzando gli aumenti degli ultimi 5 anni, Pescara comunque registra il rincaro maggiore, quasi più 50%, seguita da Parma, Bari e Napoli, dove il caffè è anche tradizione e cultura. A me non è capitato in questi mesi, di pagare più di 1,20 euro per un caffè. Mi è capitato, ho rischiato di pagare 6 euro un gelato da due gusti a Firenze qualche settimana fa, ma ho declinato l'invito, ho ringraziato e sono uscito dalla gelateria. Però sul caffè, diciamo, intorno all'1,20 euro, quello è il prezzo medio, almeno qui a Roma, non so dalle vostre parti. Ho un bel po' di messaggi da leggere, non mi ero accorto che un po' di messaggi da recuperare. Tra poco passo per i saluti. Teddy Swims, e questa è Mr.

Eurythmics con Here Comes the Rain Again, titolo della canzone che potrebbe essere benissimo anche il titolo della foto che ci ha mandato Francesco al 342-4141-762 dalla Brianza. Cielo nero, nero, nero, poi però ha detto che è arrivata una tempestina, quindi niente di che. Saluto anche a Fabiola e Monica, rientro dall'Aquila, accompagniamo con la nostra musica. Grazie a Federico per i complimenti per la musica, sei su Radio Monte Carlo, è ovvio. Antonella e Silvio, un saluto anche a loro, e poi Gregory che invece manda una foto da La Palma alle Canarie, dove però non è in vacanza ma è lì per lavoro. Riguardo il caffè, beh, 3 euro ci dicono Torino il caffè, beh, qui anche a Roma, mentre a Grumo a Pula, credo sia provincia di Bari, se ho visto bene, il caffè ancora costa 1 euro, ti danno anche il bicchiere d'acqua eppure

0: certo, Anita Tikaram con Twist and My Sobriety. Volevo salutare Raffaella. A proposito di caffè, dice: io la settimana scorsa ho pagato 6 euro per un espresso, però lei vive a New York, quindi ci sta. Se ti può consolare, è lo stesso prezzo che ho pagato io l'anno scorso in Svizzera, quindi è più o meno la stessa cosa. Grazie del tuo messaggio. Ci fermiamo, le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alcuni paesi europei lavorano per proseguire la guerra in Ucraina, è l'accusa del Cremlino riportata dal portavoce Peskov. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, nel mirino anche un ospedale pediatrico. Ci sono almeno 15 morti e decine di feriti. In Romania un F-16 distrugge un drone marino vicino alla piattaforma di gas. La Finlandia è il quarto paese a rimandare in Italia i migranti dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. Secondo gli ultimi dati Eurostat, proprio il nostro paese è quello che ha ricevuto nel 2025 più richieste di riprendersi immigrati da altri stati, più di 24.000, soltanto 85 sono stati accettati. A Palermo una bimba di 4 anni è morta in ospedale per una sospetta difterite. La piccola non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, valuterà se le procedure della struttura sanitaria sono state corrette. Accusato di tentato omicidio nei confronti della moglie, il 45enne che si è lanciato alla guida dell'auto dove si trovava anche la donna nel porto canale di Cattolica. L'uomo che si era messo in salvo poi era fuggito, rintracciato e stato arrestato. La sera prima i carabinieri erano intervenuti in casa della coppia per una lite violenta. Intensa fase temporalesca sulle regioni del nord con rischio di fenomeni molto intensi. Da questa mattina sono caduti quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. Circolazione ferroviaria sospesa a Ventimiglia. Firenze e Milano chiudono parchi e giardini. Il caldo non allenta la morsa al sud. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto e fino al 3 settembre. 4.000 gli atleti provenienti da 26 nazioni impegnati in 33 discipline, venduti più di 100.000 biglietti. Domani la cerimonia di apertura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Sono passati 36 anni da questa Praying for Time di George Michael, 1990, e cosa è cambiato da quello che cantava lui ad oggi? Nulla, anzi forse qualcosa è anche peggiorato, perché la canzone parla di mancanza di compassione tra le persone, sull'egoismo della gente, sull'odio, sulle ingiustizie. E tra l'altro nella canzone George Michael si chiede: ma perché tutto questo? E secondo lui le cose sarebbero andate poi negli anni a peggiorare, e da questo punto di vista credo che ci abbia veramente purtroppo preso. George Michael, Praying for Time, ad aprire un'altra ora da trascorrere insieme. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo, in diretta da Roma c'è Ricky Brambilla in regia a Milano, e così arriveremo anche oggi fino alle 19. Ci sono un po' di messaggi ancora da leggere dal 342 41 41 762. C'è un amico che dice: il caffè più caro, continuando il discorso dei caffè, l'ho preso in Francia. Io sono abituato a bere il caffè corretto con la grappa, lì mi hanno portato il caffè con a parte un bicchiere di cognac, totale 13 euro, hai capito? Invece tutt'altro caffè ad Agropoli, e per un amico che lo paga solo 80 centesimi. Dicevo prima, 6 euro a New York, 6 euro l'ho pagato io in Svizzera. C'è Ricky e Rebecca che dicono: beh, 4 euro oggi al passo del Gran San Bernardo. Vedi che non avevo detto nulla di falso. Io quando sono stato a New York pensavo fosse il posto più caro al mondo, poi invece sono andato in Svizzera e mi sono dovuto ricredere.

Irene Grandi, sono come tu mi vuoi. Irene Grandi, che tra l'altro proprio ieri ha concluso il suo Fiera di Me tour, è stata in tour praticamente da maggio fino ad agosto, tante le date in giro per l'Italia, 17 e 15. Questa è Radio Monte Carlo. Io continuo a leggere i vostri messaggi e c'è chi dice che a Taormina a marzo ha pagato un cappuccino 8,50 euro, possibile? E io lo lasciavo lì. Arrivederci, grazie, questo potete berlo voi. I Morcheeba adesso su Radio Monte Carlo, Blindfold.

0: Morciba con Blindfold su Radio Monte Carlo. Ieri vi raccontavo di come l'intelligenza artificiale stia cambiando il mondo delle vacanze. Beh, sembra stia cambiando anche quello dello shopping e ve ne parlo tra poco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice d'aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Supertramp, Take the Long Way Home, alle 17.26 su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Roma, e qui rimarrò anche in questo giovedì fino alle 19. Allora, abitudini che cambiano, grazie o per colpa dell'intelligenza artificiale. Ieri vi parlavo delle abitudini vacanziere che cambiano, ma anche le abitudini di consumo stanno cambiando rapidamente sotto l'influenza della tecnologia e anche della crescente attenzione alla salute. Andiamo per ordine. Secondo un'analisi di McKinsey condotta in 5 mercati, social media e l'intelligenza artificiale soprattutto hanno assunto un ruolo importantissimo nel processo d'acquisto. La generazione Z è particolarmente coinvolta, un terzo usa l'intelligenza artificiale per acquistare, mentre il 60% la utilizza per panoramiche nei motori di ricerca. Per quanto riguarda invece la salute, è sempre più monitorata attraverso quelli che sono dispositivi tecnologici. Il 75% della generazione Z utilizza strumenti come smartwatch o fitness tracker per percentuali superiori rispetto alle generazioni più anziane. Oh, io sono un boomer, ma ce l'ho anch'io, però, lo smartwatch. Michael Bublé adesso. Love.

Justin Timberlake con No Angels su Radio Monte Carlo. Guardando meglio questa analisi di McKinsey con l'intelligenza artificiale che aiuta le nuove generazioni anche a fare shopping, li aiuta anche per fare i regali. E la cosa interessante è che tra il 2023 e il 2025 è aumentato il regalo di un'esperienza. Piuttosto che regalare un bene che rimane, un bene materiale, si regalano esperienze. E cosa ti rimane però dell'esperienza? Questo magari è un modo che avevamo noi di ragionare quando dovevamo fare un regalo. Beh, delle esperienze rimangono tante, tanti ricordi e non solo. Fanno crescere le esperienze, quindi è bene regalarle piuttosto che beni che poi rimangono.

0: meraviglia di questa Liberi Liberi, Vasco Rossi appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. RMC
1: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC Waterfall. Maria, let me love you. Should let me love you. Let me be the one. Monica, angel of mine. Angel of mine. Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero. Con

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

Lewis and the News con The Power of Love, 17:47 su Radio Monte Carlo. L'estate è il periodo in cui a volte i nostri anziani rimangono più soli del solito ed è il periodo in cui vengono colpiti maggiormente dalle truffe telefoniche e non solo, quelle telefoniche in forte aumento perché utilizzano tecniche sempre più sofisticate come lo spoofing, che è quel sistema che permette di far apparire sul nostro display del telefono numeri apparentemente affidabili, compresi quelli di banche o forze dell'ordine. Secondo alcune ricerche, tra il 2022 e il 2024 sono stati sottratti agli italiani quasi 560 milioni di euro, con quasi 3 milioni di vittime solamente nel 2024, e gli anziani risultano particolarmente vulnerabili da questo punto di vista. Una delle tecniche consiste nel registrare la voce della vittima attraverso domande banali: come mi sente? Per ottenere un sì, poi da utilizzare in maniera fraudolente, quindi preferibile rispondere con un semplice pronto e basta. Inoltre poi banche, uffici e istituzioni non chiedono mai telefonicamente dei PIN o dei codici OTP, quindi io e miei ho detto: se qualcuno vi chiama per dire che sono in galera, sappiate che non è vero, non vi chiamerà mai nessuno per dirvi che mi hanno arrestato e che servono dei soldi. Jessie Ware, I Could Get Used to This.

Gabriel con When a Woman su Radio Monte Carlo. Chiudiamo il discorso delle truffe telefoniche e non solo. Prima dicevo che io ho avvisato i miei genitori: guardate, se mi arrestano o ho un incidente, nessuno verrà mai a chiedervi soldi per me, state tranquilli, perché è proprio quella la leva su cui spingono i truffatori: la paura, l'urgenza, inventando situazioni drammatiche, appunto come incidenti a familiari o imminenti blocchi del conto. In caso di chiamate sospette, poi è fondamentale interrompere immediatamente la conversazione e richiamare l'ente utilizzando esclusivamente un numero ufficiale. Quindi soprattutto noi, che magari abbiamo i genitori di una certa età, avvisiamoli e mettiamoli sul chi va là su questo tipo di evenienza. C'è Omar quasi in chiusura, anzi in chiusura nella terza ora trascorsa insieme. There's nothing

0: Un'altra ora trascorsa insieme che si chiude con Omar, There's Nothing Like This. Adesso le breaking news del TGCOM 24 e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il presidente degli USA Trump annuncia una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi che offriranno aiuto a Teheran. Dura la risposta del ministro iraniano Araghchi, sarà un'altra politica fallimentare, prezzi del petrolio ancora in rialzo. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale. Le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Il prezzo della benzina verde ha superato la soglia dei 2 euro al litro in autostrada e in diverse aree urbane, mai così cara da 3 anni. I rincari spinti dalle tensioni internazionali e dall'andamento delle accise. Il gasolio ha toccato i 2,16 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. Non era stata vaccinata. È deceduta in ospedale per insufficienza multiorgano. La procura ha aperto una inchiesta, sequestrata alla salma, disposta all'autopsia. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 27 in direzione di Venezia. 4 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per un veicolo in fiamme. Sulla 1 verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Veicoli scortati invece in direzione di Napoli tra l'allacciamento A1 A22 Reggio Emilia. Traffico lento lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 viaggiando in direzione della capoluogo Ligure. Sulla stessa autostrada dei Fiori verso Ventimiglia, rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Lungo la 14 in direzione di Pescara, 2 km di coda per un incendio tra Foggia e San Severo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

La meraviglia dell'atmosfera creata dalla voce di Philip Bailey in questa Fantasy, gli Earth, Wind and Fire, canzone che parla di un mondo fantastico in cui è possibile lasciarsi alle spalle la realtà quando questa risulta essere un po' troppo dura. Questo è il senso di questa canzone che Maurice White e gli altri membri volevano dare e ci sono pienamente riusciti musicalmente e anche con le voci e i cori che abbiamo ascoltato in questa Fantasy degli Earth, Wind and Fire. 18:07. Apriamo così l'ultima ora in mia compagnia. Buona serata da Claudio Di Leo, buon giovedì 20 di agosto. Io da Roma, Riccardo Brambilla in regia invece a Milano, e così sarà anche domani. Poi nel fine settimana le cose un po' si rimescoleranno ulteriormente, così come la settimana successiva. Tutto per arrivare poi al 1° di settembre, quando la normale programmazione di Radio Monte Carlo tornerà in pieno e quindi al 100% a partire dalle 5 del mattino e anche prima, con tante novità che poi piano piano in questi ultimi giorni di agosto vi sveleremo. C'è Gaia adesso, questa è Bossa Nostra.

Vanessa D'Amata insieme a Ben Harper con Boa Sorte, Good Luck, doppio titolo in portoghese, meglio brasiliano e inglese. Canzone questa che era già uscita nel 2007 dall'album Sim di Vanessa D'Amata, poi però grande successo in patria chiaramente, poi arrivò il featuring, come si dice oggi, di Ben Harper, e lì ci fu l'anno successivo, 2008, il successo internazionale che abbiamo appena riascoltato. Volevo ringraziarvi delle foto che ci inviate al 342 41 41 762, perché sono delle foto meravigliose, siete bravissime, poi mi sembra di essere veramente lì insieme a voi ad ascoltare la musica di Radio Monte Carlo. Adesso Natalie Imbruglia.

0: 1997, eravamo tutti innamorati di Natalie Imbruglia. Il video di questa Torn, questo primo piano, lo guardavamo quasi imbambolati, anzi leviamo anche il quasi. L'abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Tra poco continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, non intelligenza artificiale e viaggi o shopping, ma andiamo nel Regno Unito, dove invece aiuta a trovare lavoro.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Il pop sofisticato di Bill Abbondy, questa Living It Up 1982, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Un amico ci ha mandato delle foto, lui è in macchina, direzione Novara. Non mi ha detto, non ha scritto dove, come, perché, in quale strada, ma fate molta attenzione perché sta piovendo veramente, veramente tanto. La foto che mi ha mandato sembra di essere a novembre e non alla fine di agosto. Grazie per il messaggio che ci hai mandato al 342-4141-762. Intelligenza artificiale, quando è uscito questo mostro, tra virgolette, tutti a dire ci porta via il lavoro. In realtà, secondo una ricerca dei Lloyds condotta su 1200 imprese britanniche, più della metà delle aziende afferma che l'intelligenza artificiale invece, al contrario, ha contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro. Tuttavia, lo studio non chiarisce se poi parallelamente siano state eliminate altri tipi di posizioni. Le preoccupazioni restano soprattutto tra i giovani. L'OCSE sottolinea che l'intelligenza artificiale non sta causando una riduzione generalizzata dell'occupazione, però sta modificando comunque le competenze richieste dalle imprese e potrebbe anche rendere più difficile l'ingresso dei giovani nel mondo di lavoro, anche se poi sono proprio i giovani quelli che dovrebbero essere più, uso un termine loro, skillati nell'uso dell'intelligenza artificiale, più preparati, conoscerne un po' di meglio il funzionamento. C'è Adele su Radio Monte Carlo e questa Water Under the Bridge.

Una delle nostre canzoni dell'estate 2026, Bungaro con Brisa Morena, 18:35. Sembra davvero essere un paese diviso in due il nostro in questo momento. Al nord grossi problemi con le precipitazioni e poi dal centro-sud invece sole e caldo. Volevo salutare Max, ma anche il nostro amico dall'Abruzzo che ci manda una foto rispetto a quella dell'amico che invece ci ha scritto da Novara, completamente diversa, perché l'amico di Novara ci inquadrava una strada con della fortissima pioggia, mentre Carlo da Colle Corvino in Abruzzo ci manda una foto in piscina. Questa è piscina di casa, però anche bella grande. Complimenti, devo dire, Carlo, bravo, complimenti, e godi di questi ultimi, speriamo, sprazzi d'estate, sperando che poi il ritorno delle precipitazioni non faccia danni, come purtroppo sto vedendo un po' troppo in giro. Beloved adesso su Radio Monte Carlo, Sweet Harmony.

0: Domani esce il nuovo album di Sam Smith, si chiama Hazel Eyes, e lui però in un'intervista ha già detto che è al lavoro per il prossimo album ancora, quindi tanta produzione per lui, non siamo contenti perché ci piace ascoltarlo. Con I'm Not The Only One, Sam Smith l'abbiamo appena riascoltato, tra poco parliamo di food influencer.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News, dal 1 settembre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un

Anita Baker, No One in the World, 18:50 su Radio Monte Carlo. Continuano ad arrivare i vostri messaggi con il presente autunno in Brianza. Grazie Agostino per il messaggio. I nostri amici invece a Rotonda e provincia di Potenza che stanno facendo l'aperitivo in piscina. Anzi, Ricky, tu che in Brianza devi tornarci per andare a casa, mi raccomando, fai molta attenzione. Parliamo di influencer. I food influencer, quelli che magari non hanno neanche tutta sta preparazione per farlo. E un pizzaiolo catanese, Lele Scandurra, titolare di una pizzeria, L'Evoluzione, ha deciso di vietare gli influencer nel suo locale dopo che un episodio lo ha convinto a fare questo. Un content creator con oltre 400.000 follower, accompagnato da un amico, aveva prenotato come un normale cliente, senza alcuna collaborazione concordata. Ha cenato, fatti i complimenti per la pizza, ha preso e se n'è andato senza pagare il conto di 60 euro. Nonostante i tentativi di contattarli, non sarebbe mai arrivata nessun tipo di spiegazione. Un po' come se lo pretendano questo tipo di trattamento. O io ho 400.000 follower, posso dire che da te si mangia male o si mangia bene, posso influenzare la tua attività, per questo io arrivo, mangio e me ne vado. E ha fatto bene il pizzaiolo catanese a mettere questo tipo di cartello fuori dalla sua pizzeria. Qui i content creator, food creator, cose del genere, non sono proprio graditi.

0: con Higher Love a chiudere il nostro pomeriggio barra sera trascorso insieme di questo giovedì 20 agosto. Grazie a Riccardo Brambilla in regia a Milano, grazie a Federica Pogliani alla redazione, grazie anche a Marco Fullone per la musica che ha selezionato oggi. Tra poco arrivano le news del TGCom 24, il meteo, l'autotraffic. Per quanto riguarda me, l'appuntamento è rinnovato a domani a partire dalle 15. Da Claudio Di Leo, buon proseguimento di serata e a domani, ciao.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni. Sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La Borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio, l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord e sulle regioni centrali tirreniche, piogge intense e forti temporali che in forma meno diffusa e insistente interesseranno anche Marche, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione a nord-ovest e alla sera anche nelle altre zone, salvo ancora qualche pioggia su Levante Ligure, Alta Toscana, Emilia Occidentale e Friuli Venezia Giulia. Tempo più stabile altrove. Deciso calo termico al nord e in Toscana, caldo intenso su Medio Adriatico e regioni meridionali. Nel Principato, iniziali condizioni di maltempo con piogge temporali in attenuazione dal pomeriggio, una temperatura massima in calo intorno ai 27 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
4: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, traffico rallentato per un incidente tra l'allacciamento a 30 Caserta-Salerno e lo svincolo di Caserta Nord in direzione di Roma. Sulla A14 Pescara-Bari, veicoli lenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Sulla A24 Roma-Teramo, segnalato un incidente con code tra L'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, perdita di carico tra l'allacciamento A10, Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Sulla 1 Bologna-Firenze, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11 in direzione di Bologna. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato per un allagamento al terminal 2 dell'aeroporto Malpensa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Hello, everybody. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset. Radio Monte Carlo Sunset. Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Pet ritorna tra poco.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
0: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
2: Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes wild.
0: La musica più glamour.

0: passione di sempre.
1: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights.
1: Summertime.
0: La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Summertime.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano. La verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia, frana in alta Val Brembana, isolate 4 località, bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria, nubi fragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord e sulle regioni centrali tirreniche, piogge intense e forti temporali che in forma meno diffusa e insistente interesseranno anche Marche, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione a nord-ovest e alla sera anche nelle altre zone, salvo ancora qualche pioggia su Levante Ligure, Alta Toscana, Emilia Occidentale e Friuli Venezia Giulia. Tempo più stabile altrove. Deciso calo termico a nord e in Toscana, caldo intenso su Medio Adriatico e regioni meridionali. Nel Principato, iniziali condizioni di maltempo con piogge temporali in attenuazione dal pomeriggio, una temperatura massima in calo intorno ai 27 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A18 Messina-Catania code a tratti per traffico intenso tra Cireale e la barriera di Catania in direzione di Catania. Sulla A30 Caserta-Salerno, attenzione ad una perdita di carico tra Sarno e Nocera Pagani in direzione di Salerno. Sulla A1 Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo fermo tra Colleferro e Valmontone in direzione di Roma. Sulla A4 Torino-Milano, entrata chiusa per allagamento allo svincolo di Chivasso verso in direzione di Milano. Sempre in A4 code per un incidente allo svincolo di Cormano. Sulla A27 Mestre Belluno un mezzo in panne provoca rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Infine lungo la statale 457 di Moncalvo segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Cereseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
11: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
11: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal primo settembre.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord e sulle regioni centrali tirreniche, piogge intense e forti temporali che in forma meno diffusa e insistente interesseranno anche Marche, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione a nord-ovest e alla sera anche nelle altre zone, salvo ancora qualche pioggia su Levante Ligure, Alta Toscana, Emilia Occidentale e Friuli Venezia Giulia. Tempo più stabile altrove. Deciso calo termico al nord e in Toscana, caldo intenso su Medio Adriatico e regioni meridionali. Nel Principato, iniziali condizioni di maltempo con piogge temporali in attenuazione dal pomeriggio. Una temperatura massima in calo intorno ai 27 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
9: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è Sunset.
11: Musica di gran classe
0: per una serata molto speciale.

0: Ritorna tra poco.
1: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo. New classics. Dall'una alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics. Dove i nuovi suoni.

0: Radio Monte Carlo.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine, aspira.

0: lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
5: odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
1: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
1: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

The best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lip, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Casual. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Compri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: Welcome to Monte Carlo Nights.
1: Avete ascoltato
0: The Best of Monte Carlo Nights.
2: Musica di gran classe.
1: Gran classe.
2: Per la tua estate.
1: Il prossimo appuntamento è per lunedì sera, dalle 22, sempre su Radio Monte Carlo.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno, nella propria metà dell'esistenza, può osservare il dritto, nella seconda, invece, il rovescio. Quest'ultimo non è così bello, ma più istruttivo, perché ci fa vedere l'intreccio dei fili. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Al giorno d'oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.